Easy Kabaka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro-funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

L'Eligiadu Sisters è un duo formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kein Eligiadu tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere Eligiebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le giustizie sociali.

Orlando Julius è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66 che segnò proprio il primo punto di incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense. E la collaborazione col gruppo britannico The Helico Centers, tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico, ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000, fondendo afrobeat, jazz e anche psichedelia. Ascoltiamo il loro brano, il suo Orlando Julius con The Helio Centers, Homo Oba Blues.

Se all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. King Sunny Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, è il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni Ottanta. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Adele Sosima Sosimi è tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti. Trasferitosi a Londra, è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'Afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Better.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano, che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love and Affectionate.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, riesci?
2: Voglio se lavoro assertivo addosso, lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì?
4: So 80 quintali, che prega, prega te? 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, fate buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: l'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00 176 Roma.
3: Savoir ce qui se passe ailleurs sur Terre.
4: Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres. Et des martyrs plus ou moins volontaires.
3: Je ne crois pas aux frontières entre les peuples.
4: Peut-être en effet qu'il y en a qui souffrent ailleurs quand nous on a la belle vie et après. Une fois que vous en avez parlé, que vous avez compati, votre conscience est soulagée.
3: Tu vis dans un cocon. Tu refuses de voir ce qui se passe dehors. On partage le même monde que tu le veuilles ou non. Il n'y a qu'un seul et unique monde.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: diciamo binazionale, quindi partecipata sia da Italia che da Francia, cui è stato assegnato a cui sono stati assegnati gli appalti per la lavorazione e poi la futura gestione della tratta internazionale del TAV dell'alta velocità. Quindi appunto abbiamo pensato che fosse interessante proporre un campeggio in questi terreni per dare proprio, come dire, la possibilità alle persone che attraversano la valle. Ricordiamo che appunto il fine settimana prima ci sarà l'Alta Felicità, per chi vorrà appunto fermarsi oltre l'Alta Felicità ci sarà la possibilità di passare ancora del tempo insieme in quel fine settimana.
1: Sì, quindi appunto diciamo che l'idea di fare un campeggio lì che è nata a San Giuliano è perché appunto il presidio di San Giuliano è proprio nelle vicinanze dell'espansione futura del cantiere, ancora più vicino è il presidio di Tra Due Rivi, la cui struttura peraltro era precedentemente proprio a San Giuliano e poi nel settembre del 2024 è stato sgomberato in forza dalla polizia ed è stata spostata a Tra Due Rivi. E come sempre i presidi Nuotav sono un po' un luogo di ritrovo e di organizzazione, di socialità, e diciamo che è un po' importante, abbiamo ritenuto un po' importante portare un focus su quel punto lì specifico della Val di Susa. Tra l'altro è un punto di passaggio, il campeggio sarà appunto nei terreni che Telta ha espropriato e in cui in questo momento non c'è un vero e proprio cantiere di costruzione del treno, ma è comunque un'area in parte canterizzata perché stanno cominciando a fare le operazioni preliminari, no? Quindi come la racconta anche il sindaco di Susa, che è la città più vicina e nel cui territorio sarà il campeggio, sono solo lavori del gestore dell'acqua, però di fatto sono dei lavori che sono preliminari per la costruzione per l'apertura del cantiere vero e proprio del TAV, e quindi diciamo che è un po' è fondamentale essere, no, quel granello di sabbia nell'ingranaggio, quindi continuare a contrapporsi. Molto spesso l'estate è un buon momento in Val di Susa anche per questioni climatiche e di opportunità strategiche per farlo, e quindi insomma ci è sembrato proprio opportuno rilanciare un appuntamento lì.
2: E già che parlavamo di estate Nuotav, mi viene da chiedervi in che modo si inserisce questo campeggio all'interno appunto di questo periodo dove ecco la Val Susa anche si anima di più persone, e quindi ecco in che modo l'avete pensato, ecco, in continuità con il resto.
0: Sì, diciamo che storicamente la valle d'estate è uno spazio attraversato ricchissimo di campeggi, appuntamenti che anche noi personalmente abbiamo avuto modo di conoscere e appunto anche poi di innamorarci della valle, anche proprio per la possibilità di stare tanto tempo, conoscere il territorio attraverso appunto lo sguardo, l'esperienza di chi ci abita. Ricordo appunto i primi anni anche del campeggio dell'Alta Felicità, in cui c'era, come dire, la possibilità di fare il giro dei vari presidi e conoscere le persone che animavano i vari presidi. Ecco, sicuramente come dire, ci poniamo in continuità con questa esperienza storica che ha fatto sì che tantissime migliaia e migliaia di giovani persone potessero attraversare la valle durante l'estate e viverla anche appunto sia nell'appuntamento dell'Alta Felicità, che sicuramente è molto importante per l'estate di lotta, ma anche appunto sia prima che dopo. Ecco, diciamo che abbiamo voluto fare questo sforzo anche per permettere alle persone che avessero voglia di fermarsi più a lungo di avere la possibilità di farlo, e anche, come dire, di dare la possibilità di stare in un luogo che è quello appunto della Piana di Susa, che non è un luogo che, a parte appunto l'anno scorso con il corteo che c'è stato appunto in chiusura dell'Alta Felicità, si è proprio andati e qualcuno è riuscito a entrare insomma anche in forze all'interno del cantiere, non è un luogo particolarmente attraversato dalla lotta Nuotav. Insomma, pensavamo fosse importante mettere un focus su quel territorio lì.
1: Sì, e poi voleva essere un po' un'occasione per sperimentare, appunto, come dice anche la locandina, un po' l'autogestione. Quindi un focus del campeggio vuole essere che sicuramente anche nei prossimi giorni ci sarà, uscirà una proposta di programma per queste 4 giornate. E peraltro, già che ci siamo, ne approfitto per dire che si possono seguire gli aggiornamenti sicuramente sui canali ufficiali del movimento, quindi Notav Info e così via. E poi però abbiamo pensato di creare un sito apposito per il campeggio, in modo che ci fosse un focus comunicativo e in cui far uscire anche le informazioni più tecniche, che è franalapiana.noblogs.org. E quindi lì uscirà le informazioni pratiche, insomma tutto quello che vogliamo comunicare poi sul campeggio. E però l'idea, un po' un'idea centrale, è appunto quella dell'autogestione. Quindi ci sono delle proposte, poi si vedrà, il programma lascerà anche spazio a proposte esterne. È già uscita una chiamata per fare dei laboratori la domenica mattina su diciamo il tema dell'autonomia energetica. Quindi tra l'altro, se c'è qualcuno o qualcuna che ci sta ascoltando in questo momento e che ha delle esperienze che vuole condividere rispetto a appunto la creazione di energia, piccoli progetti in cui appunto ci si riesce a separare dalle grandi multinazionali riguardo al tema dell'energia, è un tema che ci interessa, perché negli ultimi mesi naturalmente il tema della guerra e dell'energia sono dei temi fondamentali che sono stati all'ordine del giorno per ovvi motivi, e tra l'altro negli ultimi mesi è anche un po' uscita la notizia che il TAV è all'interno, è un'opera infrastrutturale che rientra all'interno di questi corridoi di infrastrutture con fini di logistici militari che dovrebbero collegare tutta l'Europa. E quindi il campeggio vuole dare dello spazio anche per riflettere su questo tema, su questi due temi, sia dell'energia sia della guerra. E quindi sì, l'autogestione vuol dire anche questo, non vorrà dire solo dividersi i pasti, ma anche portare dei contenuti nelle discussioni e nei laboratori.
0: E anche nei giochi.
2: Infatti leggevo proprio dalla locandina di giochi, riflessioni, dibattiti, workshop, quindi insomma è multiforme questo campeggio. E se vogliamo entrare un po' più nel merito magari delle giornate, se vi va, per raccontare proprio come è stato pensato giorno per giorno.
0: Sì, assolutamente, appunto diciamo che l'idea è quella che chiunque voglia possa portare il proprio contributo e anche, come dire, di lasciare spazio alla diversità delle pratiche che sappiamo attraversano le nostre collettività, le nostre organizzazioni, modi diversi di fare, perché no? E quindi appunto ci saranno sicuramente dei momenti più liberi dedicati a questo, sicuramente il sabato pomeriggio nello specifico, ma anche le sere. Abbiamo deciso di non chiudere troppo la possibilità di appunto portare delle proposte. Comunque ci si troverà il giovedì mattina. La giornata di giovedì sarà dedicata alla presentazione del campeggio e un po' all'allestimento collettivo della campamento, diciamo, che sarà tra due rivi, e da lì ci si dividerà un po' i compiti e anche speriamo di riuscire ad allargare il più possibile la discussione su come si potrà stare insieme, che mood vogliamo che abbia il campeggio durante quelle giornate. Il venerdì la giornata invece sarà dedicata ai terreni di Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto che sorge nei terreni di Santa Petronilla, invece quindi nel comune di Bussoleno. Ci sposteremo a piedi tra due rivi e Santa Petronilla, Farmacia Viva. Sono un paio d'ore di camminata. Queste 2 ore di camminata le vogliamo anche sfruttare per raccontare quello che sarà il progetto del tunnel dell'interconnessione, della nuova cantierizzazione, facendo un po' toccare con mano nel territorio e facendo vedere proprio quanto è estesa l'area che verrà completamente stravolta e cementificata. E appunto arriveremo poi a Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto, diciamo, di coltivazione di piante medicinali che esiste ormai da 4 anni sui terreni di Santa Petronilla e si coltivano piante medicinali, si trasformano proprio con l'idea appunto che è un territorio in cui verrà forse no, però potrebbe essere

0: libero e proposte più laboratoriali per il sabato pomeriggio. Sabato sera ci sarà sicuramente un momento di lotta, e la domenica mattina vorremmo appunto proporre questi laboratori su tema autonomia energetica, e invece poi per poi spostarci al presidio di San Giuliano per il pomeriggio della domenica, da decidere insieme come, e poi la domenica sera terminare con una festa.
1: Ma ti va di spifferarci qualcosa di più, tipo questi laboratori o giochi?
2: Beh, siamo sicuramente molto generici effettivamente, però è perché la realtà dei fatti è che stiamo...
1: No, ma è giusto pure avere un po' di suspense.
2: Dai, se no che gusto c'è di venire. Così non si può scoprire in anticipo se uno lo già conosce tutto, quindi tanto via. No, però la verità è che adesso, cioè, li stiamo comunque siamo ancora in fase organizzativa, quindi stiamo ricevendo le conferme di partecipazione un po' dei laboratori, abbiamo provato a contattare delle comunità energetiche, chi si occupa più di fare laboratori di costruzione di forni solari e così via, però appunto stiamo un po' ancora lì in fase organizzativa, e sui giochi è tutta sorpresa. Però quello che volevo aggiungere, appunto, l'aspetto magari poi appunto usciranno un po' delle info anche più logistiche, però un aspetto che ci tenevamo a sottolineare è che stiamo proponendo un campeggio in questi terreni che di fatto sono stati espropriati alla popolazione di Susa, e quindi sono già dell'azienda che realizzerà il TAV e così via, che vorrebbe realizzare il TAV, e quindi già il fatto di come è già stato anche proposto in passato, di fare un campeggio lì è un modo già per affermare che il movimento No TAV c'è, che porre l'attenzione anche su quel territorio lì, non soltanto per noi, per chi parteciperà, ma anche un po' per Susa in generale. Susa è una città comunque molto importante dal punto di vista turistico. L'estate siamo vicino alle statali, quindi siamo vicino a una statale, quindi saremmo in questi pratoni facilmente visibili. È importante rompere la normalità anche in un certo qual modo della Val di Susa, perché è facile che ci si scordi di cosa sta succedendo, in realtà 50 metri da lì, però proprio accanto alla città, e bisogna anche un po' trovare dei modi per svegliare un po' Susa. Susa è una città particolare perché è una città in cui l'amministrazione è estremamente sitav, e su cui negli ultimi mesi peraltro abbiamo visto che stanno convergendo sia degli interessi della destra locale, che usa il fatto di governare Susa per avere poi un possibile trampolino di lancio a livello invece più regionale, e la destra regionale che invece va a Susa perché è una zona calda, e quindi per raccogliere consensi per spingere il TAV, ma non solo il TAV, proprio la propria carriera personale, no? E quindi insomma il senso di stare lì è un po' complessivo, no?
0: Sì, vabbè, magari poi a chi ci ascolta da queste frequenze non vorrà dire nulla, ma appunto un personaggio che per noi è molto conosciuto, che è Maurizio Marrone, che è, diciamo, uno dei pupilli meloniani nella regione Piemonte, e adesso appunto si candiderà a sindaco di Torino, ed è proprio uno di questi personaggi che sta venendo a fare la propria passerella elettorale a Susa, insomma, da presentazioni di libri alla presenza proprio in eventi pubblici, quindi sicuramente c'è tanto spazio che sia il TAV e l'amministrazione di Susa sta lasciando questi personaggi. E vabbè, Marrone è quello del progetto Vesta, della guerra ai corpi delle donne, alla libertà di scelta, cioè insomma un personaggio veramente disgustoso. Chiaramente, appunto, come ben sappiamo, la lotta al TAV non è soltanto la lotta contro un treno, è una lotta contro un intero sistema di controllo dei corpi, dei territori, e come dire, la presenza di Marrone si inserisce perfettamente all'interno di questa logica anche mafiosa, comunque, perché c'è da dire anche quello, che oltre agli interessi del piccolo governante o grande di turno, ci sono anche grossissimi interessi mafiosi dietro quest'opera.
1: E,

0: Beh, che dire dopo tutto ciò? No, appunto, vi chiederei se volete aggiungere qualcosa. Abbiamo già detto tante cose differenti tra loro, e anche questo campeggio, ecco, per come l'avete presentato, è chiaro che sia un campeggio di lotta in primis, di autogestione, quindi insomma di relazioni, di saper stare insieme, che comunque anche questo non è scontato. E mi sembra un campeggio appunto che voglia toccare differenti tematiche, differenti punti, perché come al solito, insomma, anche solo dal piccolo si possono fare tante riflessioni anche del grande, no? Quindi tra micro e macro poi in qualche modo sono sempre collegate tra loro, e quindi niente, questo. Se avete qualcos'altro da aggiungere, ripeterei senza dubbio le date e anche i contatti, se vi va.
1: Sì, certo.
0: E poi ho una curiosità.
1: Ok.
0: No, rispetto a Fran alla piana.
1: Allora, anzitutto, scusate, che stavo cercando. Il sito è franalapiana.noblogs.org.
0: Allora mi inserisco. Volevo sapere quanti giochi di parole avete testato prima di decidere che era questo, e se ve le ricordate, se ce li potete dire, perché Franalapiana è proprio carino.
2: La verità è che a quanto pare ci sono tra noi delle persone estremamente simpatiche e creative, che quindi hanno tirato fuori questo nome abbastanza con facilità. Non c'è stata chissà quanta ricerca, c'è stata molta ricerca invece per l'appello appunto alle realtà che si occupano di autonomia energetica, per appunto invitarle a venire soprattutto la domenica 2 agosto a partecipare, e il titolo di questo invito è "Carichiamoli, porta le tue energie". Ecco, su questo sì, diciamo un po' ci abbiamo messo, un po' ci siamo sbizzarrite, è stato comunque molto divertente.
0: Bellissimo. Com'è che è?
1: "Carichiamoli, porta le tue energie".
0: Vabbè, incredibile, bellissimo.
1: Guarda, abbiamo un sacco di tempo libero.
0: Chi ci ascolta anche, non so, vuole giocare con noi su questo, tra l'altro ancora non abbiamo detto il numero, è lo 06 49 17 50, se avete domande, insomma, o volete avere degli approfondimenti a riguardo.
1: E a proposito, comunque i canali per rimanere aggiornati, c'è appunto il sito, ci sono i canali di movimento, quindi come Notavinfo, e poi c'è un canale Telegram che è quello del Presidio di San Giuliano, che si chiama Presidio di San Giuliano, e autoesplicativo, e che tra l'altro, se volete seguire, è un modo anche per entrare in contatto con il presidio, per ricevere aggiornamenti. E ci tenevamo a ricordare la serata di autofinanziamento della cassa di resistenza Notav, che domani sarà al Forte Prenestino, perché comunque quest'anno stanno cominciando a essere importanti anche le spese legali come sono sempre state del resto, per il movimento Notav, in particolare per le giornate di lotta tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011, quindi proprio esattamente 15 anni fa. E ci sono compagni e compagne che stanno ancora nei bracci della giustizia a causa di per la loro resistenza portata generosamente anche da fuori dalla valle contro il TAV, e quindi ci sembra doveroso ricordare che chi può e chi vuole può andare a sostenere la cassa del movimento domani dalle...
2: Sì, abbiamo trovato l'evento Fascino, si chiama, 3 luglio 2011 si parte, si torna insieme, 3 luglio 2026, sarà appunto al Forte Prenestino.
0: Dalle ore 22 ci sarà un drag show, special guest, warm up, poi DJ set, e insomma, quindi una grande serata.
2: Esatto, venite a sostenere il movimento NoTav sia a Roma che appunto rinnoviamo l'invito a passare in valle durante tutta l'estate di lotta che si concluderà con il campeggio della Piana dal 30 di luglio al 2 di agosto.
0: Benissimo, allora vi ringrazio di essere stati qua con noi, siamo sempre molto felici ecco, quando la radio si riempie di persone, di voci, se non avete altro da aggiungere.
1: No, ci ringraziamo.
0: Lasciamo, ecco, se non avete altro, no prego, scusami.
1: No, stavo ringraziando.
0: Ok, no, allora lasciamo la bobina andare.
2: Sì, c'è stata questa differenza culturale a quanto pare tra come si chiama il pilota automatico della radio e dalle nostre parti la bobina, poi lasciamo a chi ci ascolta la libera interpretazione. Comunque niente, volevamo ringraziarvi moltissimo per lo spazio e appunto di cose da dire chiaramente ce ne sono, ce ne sarebbero tantissime, vi invitiamo al di là del campeggio a seguire i canali di notav.info in cui in queste settimane si sta facendo

0: abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno a voi, sono Loretta.
0: Oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per, mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Ezimut, Banca Sella,

0: e quindi sì, in Israele. Sono un punto importante. Se non ci fossero, se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno, non l'aiuto, il sostegno forte degli Stati Uniti e d'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme, questo sistema che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi, di noi cittadini normali, sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo Banca Etica, e oltre a Banca Etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
1: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere per da scrivere insomma alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
0: Sì. Noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni, e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo, tutte e tre sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando, perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
1: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
0: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone, specialmente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo, e questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e Biper hanno proprio acquistato gli Israel Bonds, i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa che Biper ha preso 100 milioni e il Mediolanum un po' meno, e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I War Bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente, che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro non hanno tolto, c'è chi, per esempio Banca Biper ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
1: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
0: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi, il colpo di grazia al Sudafrica l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio, però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
1: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia, appunto come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
0: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì, potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
1: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
0: Grazie molto a voi, ciao.
1: Ciao.

messo in discussione dallo stesso presidente statunitense Donald Trump nelle ultime ore. E dopo l'arrivo di Trump ad Ankara per il vertice NATO, l'Iran ha poi successivamente attaccato una petroliera nello stretto di Hormuz, e questo poi ha scatenato una risposta statunitense con attacchi molto intensi ieri notte verso diversi siti iraniani, da Bandar Abbas a Sirik, e poi in altre aree dell'Iran ci sono anche dei video che hanno ripreso diversi attacchi. E oggi stesso Donald Trump sembra mettere quindi in discussione lo stesso memorandum, ma in realtà appunto è all'interno delle varie interpretazioni che ci sono in questo memorandum che si nasconde un pochettino anche il problema principale, ossia il fatto che per l'Iran una volta che è stato raggiunto un determinato livello di controllo dello stretto di Hormuz, è molto difficile che poi questo controllo venga ceduto così facilmente, e gli Stati Uniti si trovano in questo bivio in cui devono scegliere se accettare di fare un vero passo indietro per proseguire per la via diplomatica, oppure se andare fino in fondo, ecco, con un'azione militare molto più intensa, che non ha niente a che vedere con quello che abbiamo visto precedentemente, anziché stare in questo interregno in cui non viene presa un'azione decisiva, perché lo stallo in cui ci ritroviamo appunto è quello di un memorandum che non chiude la questione e lascia diversi fronti completamente indiscussi, se non addirittura aperti, e che lascia lo spazio appunto a escalation continue e interruzioni della diplomazia che si ripetono e si ripeteranno con ogni probabilità.

0: che Sabra e Shatila e quel tipo di storia diventa un terreno fertile poi per un alleato esterno che cerca di capitalizzare e quindi anche di sfruttare una questione irrisolta in un luogo più distante pur di mantenere per i propri interessi un potenziale conflitto distante dal proprio territorio.
1: Certo. Senti, tornando al funerale, stavi appunto raccontando come si è dispiegato in questi giorni le varie città che ha attraversato. Abbiamo visto folle oceaniche a Teheran, messaggi anche in inglese desiderio di vendetta nei confronti degli Stati Uniti in particolare. Come lo dobbiamo leggere questo enorme corteo?
0: Beh, è un corteo che è stato davvero molto importante e una partecipazione che possiamo osservare tutti quanti che è enorme, questo è certo. Va compreso ovviamente che l'Iran è un paese di 90 milioni di abitanti, quindi per quanto cortei possano essere ampi, questo sia per i cortei che stiamo vedendo ora, sia per altre proteste che sono avvenute, ma sempre compreso e messo in relazione con tutta la popolazione. Io, molti analisti che seguo io, questo lo affermano sempre, cioè che non è che, per esempio, qualche anno fa quando ci sono state delle proteste in Iran, anche da Donna Vita Libertà, o anche le proteste recenti che ci sono state poi, confluite nel massacro, quello di gennaio del 2026, bisogna prendere ovviamente quel tipo di proteste e tutto quanto come un problema reale, un malessere reale che c'è una parte consistente della popolazione, ma anche metterlo in relazione al fatto che c'è una parte della popolazione iraniana e per quanto non sia la maggioranza, che sostiene il sistema attuale. Molti lo stimano circa attorno al 20%, la maggior parte delle stime portano appunto tra un 15 e il 25, quindi circa un 20% della popolazione che è allineata e crede nel sistema della Repubblica Islamica. Ora, questo non significa che tutti quelli che sono in quelle piazze supportano questo sistema, non significa che tutti quelli che sono in quelle piazze oggi ai funerali condividano le stesse idee. C'è chi può essersi avvicinato perché ha sentito il proprio paese sotto minaccia, c'è chi invece vuole vendetta, ci saranno magari persone più intransigenti, ci saranno delle persone più moderate che magari lo fanno più da iraniani che si sentono attaccati in maniera ingiustificata e quant'altro, ma va sempre preso appunto come va sempre messo in relazione alla statistica, quindi con un paese di 90 milioni di abitanti con opinioni molto divergenti tra di loro. Addirittura, ecco, per rendere l'idea di quanto le opinioni siano divergenti, nella stessa Repubblica Islamica in questo momento stanno diventando, nelle ultime settimane sono diventate piuttosto evidenti anche le divergenze tra la stessa leadership della Repubblica, quindi le varie correnti tra i pragmatici che tendono a essere più favorevoli a scendere a compromessi con gli Stati Uniti, alla diplomazia, e invece altre correnti che sono più intransigenti e meno favorevoli a scendere a compromessi, semmai sostengono che bisogna mantenere una linea dura perché in questo momento non ci sono sufficienti incentivi per scendere a compromessi, che gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di fermarsi, che non bisognerebbe fidarsi, ecco. Quindi ci sono divergenze anche all'interno dello stesso sistema, per quanto questa leadership all'interno del sistema non sia opposta al sistema stesso, non sia opposta alla Repubblica Islamica, ma anche all'interno di quel sistema ci sono delle divergenze. Se poi consideriamo tutta quella parte della popolazione che invece si oppone interamente alla Repubblica Islamica come sistema politico, e questo può essere variato anche negli ultimi mesi, può essere che un paio d'anni fa volessero appunto opporsi a un sistema di questo tipo e magari adesso con guerre e una situazione molto più incerta non lo vogliano più, oppure altri che sono addirittura favorevoli ad avere un ulteriori attacchi statunitensi pur di avere un regime change. Ci sono tantissime opinioni divergenti e queste chiaramente emergono. È chiaro che dal tipo di piazza che noi vediamo il campione rappresentativo che otterremo è diverso. Quello che sappiamo è che un 20% della popolazione sicuramente è a supporto, per ideologia o per convenienza, perché c'è anche questo aspetto, del sistema vigente, e questo molte volte è stato sottovalutato, e poi ciclicamente a sorpresa ci meravigliamo quando vediamo che effettivamente ci sono c'è una folla enorme a supporto che supporta il sistema e che vede nell'uccisione di Ali Khamenei come un martirio, qualcuno che si è sacrificato per il bene del paese, qualcuno che è rimasto a condurre il paese nei momenti più critici e che ha accettato il sacrificio addirittura anche di alcuni membri della sua famiglia. Quindi di vedere in questo qualcosa anche che risuona molto nello sciismo per certi aspetti, e di vedere appunto il suo come un sacrificio, come un martirio vero e proprio. E questo a mio avviso è stato, che uno creda o meno nello sci- indipendentemente dal credo, è stato un errore strategico da parte degli Stati Uniti, perché effettivamente Khamenei era comunque molto criticato da una larga fetta del paese, anche persone che magari non erano particolarmente contrarie alla Repubblica Islamica. Tuttavia, ecco, in questo modo è stato reso un martire, e questo è stato un errore di calcolo, perché ha rafforzato alcuni aspetti della Repubblica Islamica, soprattutto anche la retorica della resistenza. Un aspetto che emergerà successivamente e che l'Iran negli ultimi anni era già su questa via, ma le ultime due guerre che ci sono state, quella dei 12 giorni l'anno scorso e quella recente iniziata il 28 febbraio del 2026, hanno accelerato un processo che in Iran stava già avvenendo comunque, sia nella popolazione sia nella quello da molto tempo, sia nella leadership, ossia quel processo dove ci si allontanava sempre di più da un paese e da un sistema, meglio, fondato sui principi rivoluzionari della Repubblica Islamica, quindi con la matrice più teocratica che la caratterizzava, verso un sistema molto più securitario, molto più nazionalista. E questo è un processo che è stato accelerato e che vediamo emergere molto di più adesso, proprio perché con l'eliminazione in particolare di alcune figure nell'IRGC e dei Pasdaran e quant'altro, la seconda generazione che sta emergendo, quindi più giovani che stanno emergendo, hanno un'idea molto diversa di nazionalismo e di Iran rispetto alla generazione precedente. Sono più distanti da quell'interpretazione più religiosa e molto più vicini a quella più militarista, più securitaria, più nazionalista. Ecco, quindi la domanda sarà sempre meno quanto sei islamico per essere allineato agli ideali dei valori della Repubblica Islamica, ma sarà più quanto sei iraniano e sei patriottico nel difendere il tuo paese. Quindi questo è un processo che probabilmente avverrà. Non è una valutazione di qualitativa, nel senso non sto dicendo moralmente quale sia meglio, è semplicemente un'osservazione fattuale, ecco.
1: E quindi quanto più sei iraniano, inteso anche inteso come proprio persiano, cioè nel senso è anche rispetto alla composizione etnica molto sfaccettata dell'Iran che si chiede questa adesione al regime?
0: Questa è una domanda molto importante, ecco, perché c'è sempre molta confusione attorno a questo tema. Allora, quando si parla la lingua, per esempio, che parliamo noi in Iran, la lingua ufficiale, ecco, è il persiano. Poi ci sono moltissime altre lingue nel paese che vengono parlate dalle diverse comunità, il curdo, c'è l'azero, ci sono tantissime altre lingue che vengono parlate in Iran, ma la lingua ufficiale appunto è il persiano. Tuttavia il termine iraniano è molto importante. Io so che molti iraniani all'estero si presentano come persiani, Tuttavia starei molto attenta su questo, perché iraniano è il termine che definisce la tua cittadinanza, indipendentemente dalla comunità di cui fai parte. Tu sei iraniano come cittadino. L'aspetto etnico è indifferente. Tu sei un iraniano se sei un cittadino curdo iraniano, se sei un cittadino, diciamo, della minoranza più turca iraniana.

diciamo, un cittadino iraniano arabo, che è iraniano quanto lo sono io, nessuna differenza, però magari di una minoranza araba, farebbe fatica a vedere persiano come la stessa cosa, ecco, di iraniano. È un po' esclusivo quell'altro termine, quindi io sono sempre molto attenta. Quando si parla di iraniano, quindi da parte di Stato, è quanto sei iraniano non etnicamente. Anche se talvolta alcuni discorsi, diciamo, più alcune frange dell'opposizione che da parte dello Stato, ma anche nello Stato, possono andare in quella direzione in maniera indiretta, quindi più di un nazionalismo etnico latente che può emergere, ma è più una questione di sei iraniano come cittadino iraniano, quindi quanto sei patriottico nel difendere il tuo paese, quindi è più quell'aspetto, sei iraniano abbastanza da difendere, e questo vale per minoranze religiose, minoranze etniche, linguistiche e quant'altro, e quindi no, non è tanto una questione etnica in questo momento, anche se poi certe questioni possono sempre emergere, ma quello che intendevo io era proprio il passaggio da non vedere più lo Stato come, perché un tempo, ecco, ai tempi all'inizio della rivoluzione si misurava quanto sei islamico, quanto uno spazio è stato islamizzato, quanto gli spazi pubblici sono stati islamizzati per rispettare quei canoni che poi nessuno aveva delineato in maniera precisa, perché è un po' difficile trovare nel Corano, per esempio, come si debba islamizzare un autobus, o comunque in un testo sacro non ci sono indicazioni di questo tipo. Dunque, anche all'inizio, il sistema della Repubblica Islamica neonata doveva capire che cosa intendeva dire islamizzare gli spazi pubblici, ecco, per fare un esempio, no? E non lo sapevano, quindi molto spesso si trattava anche di persone che lavoravano nel settore pubblico, dei trasporti, di piscine, di parchi e quant'altro, che si ritrovavano a dire: ma che cosa vuol dire operativamente, praticamente, in termini di policy e politiche pubbliche, islamizzare questo spazio? Non era chiaro a nessuno. Questo, c'è un libro molto interessante di Nazanin Shohrotmi su questo, che suggerisco sempre, si chiama Women in Place, per chi volesse leggerlo, ma appunto perché parla appunto della divisione di genere sotto questo aspetto di islamizzare gli spazi pubblici, però appunto che cosa voleva dire essere islamico? E c'era sempre questa tendenza nei primi anni di vedere quanto ti adegui ai valori rivoluzionari della Repubblica Islamica, no? Alla resistenza, a quello che essere un rivoluzionario richiedeva da te, ecco. E oggi invece ha meno quell'aspetto religioso quanto sei disposto a difendere il tuo paese, quindi un aspetto più patriottico. E questo cambiamento stava già avvenendo, ma due guerre non fanno altro che accelerarlo. Anche perché era molto più presente nella seconda generazione, la generazione più giovane, ecco, dell'IRGC, quella meno, diciamo, attorno alla guerra Iran-Iraq, e quella più formata attorno alle varie guerre civili che ci sono state, in cui magari hanno anche partecipato, in particolare in Siria, ma non solo. E quindi questo aspetto in loro era già piuttosto marcato, e chiaramente con ufficiali che vengono assassinati, e mano a mano l'emergere di questa nuova generazione da una parte e dall'altra, un processo che comunque stava avvenendo nel paese, è probabile che si vada sempre di più verso uno Stato che è meno formalmente, magari formalmente, ecco, rimane sempre il discorso più religioso, teocratico, eccetera, ma praticamente è un paese sempre più guidato da e sempre più incentrato su una logica securitaria e militarista, piuttosto che su quella più, ecco, religiosa dell'inizio, ecco, della Repubblica Islamica. Questo sta diventando sempre più esplicito, e questo potrebbe anche tradursi in un'altra lettura della vita ordinaria. Questa è una cosa molto interessa quando, ecco, si parla di Iran. Alle nostre latitudini in Europa interessa sempre. Questo potrebbe anche potenzialmente tradursi in un alleggerimento di alcuni aspetti, magari, che riguardano la socialità e la vita ordinaria di molti iraniani, magari, ecco, sempre più aperture, magari non del tutto formalizzate, su come vestirsi, su alcune regole, su molte restrizioni che ci sono state, quindi un rilassamento su quel fronte.

0: fronte, ma questo non si deve non va letto, ecco, a mio avviso, in una visione dell'Iran come uno stato meno autoritario, ma come un tipo di autoritarismo che cambia, ecco.
1: Sì, è chiaro. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Si è parlato abbastanza, insomma, sui giornali delle presenze e delle assenze durante i funerali di Ali Khamenei. Molto si è parlato dell'assenza del figlio che gli è succeduto. Non so se anche su questo ci vuoi dire qualcosa.
0: Sì, certo. L'assenza di Mojtaba Khamenei è sicuramente qualcosa che riflette uno dei punti deboli, no, adesso della Repubblica Islamica, sia internamente sia esternamente, perché la giustificazione che è stata data erano motivi di sicurezza, proprio perché si temono altri assassini mirati. E questo chiaramente ha un peso, anche perché non solo sulla popolazione che si aspetta a un certo punto di saperne di più, ecco, di avere qualche informazione in più sulla situazione di Mojtaba, su come sta, su molti altri aspetti di cui ormai si parla moltissimo, ci sono infinite teorie e quant'altro, ma anche a livello politico, cioè quindi nella stessa leadership iraniana, a un certo punto la domanda, in questa fase in particolare dove ci sono delle tensioni tra le varie fazioni, la domanda anche diventa: ma c'è questa leadership ombra e per quanto tempo sarà ombra, per quanto tempo sarà in questa fase quasi latente di gestione del potere, per quanto questo in che modo si rifletterà sulle nuove dinamiche che ci saranno poi tra istituzioni più civili, altre più religiose, altre ecco meno formalizzate, ma che gestiscono una importante quota di potere in Iran, quindi soprattutto a livello economico. Quindi la domanda diventa: per quanto tempo questa situazione, che sembra un po' un interregno, continuerà a proseguire, e che cosa significa per i nuovi riequilibri che ci saranno dal punto di vista politico istituzionale? E questo ha chiaramente un peso anche nei vari dibattiti politici che ci sono adesso in Iran, e sicuramente mostra anche un timore da parte della Repubblica Islamica nel ricevere un ulteriore attacco, e quindi mostra una permeabilità, no, ancora ad assassini mirati. C'è anche da dire che nell'organizzare funerali così ampi e così capillari, così estesi, l'Iran sta cercando anche di, tra virgolette, rispondere a questi dubbi e a questi, questi sospetti che l'Iran, che il paese abbia una leadership che sta crollando, che a mio avviso appunto è un'analisi molto approssimativa, perché sta reggendo il sistema. Perché? Perché organizzare un funerale di questo tipo, così lungo e così esteso, non solo nel proprio territorio ma anche al di fuori, e con pellegrini che arrivano e con aeroporti che devono, c'è città che devono, hanno giornate di chiusura, qualcosa di questo tipo, in un periodo complesso dove il paese è ancora sotto attacco, fondamentalmente, significa mostrare anche capacità di mantenere il controllo capillare del territorio. Quindi è anche una dimostrazione del fatto che l'Iran, l'attuale sistema politico, non solo non è crollato, ma riesce a organizzare eventi di questo tipo. E questo è una chiara dimostrazione politica e amministrativa, se la vogliamo mettere, da parte dell'Iran, che non è assolutamente passata inosservata, ecco, perché con tutti i ragionamenti che ci sono stati, con tutte le speculazioni su il sistema che crolla, quando crolla, non crolla, dimostrare che hai la capacità di gestire folle di questo tipo, di distribuire pane, di organizzare qualcosa di questa portata, di avere a quanto pare migliaia di giornalisti stranieri accreditati e quant'altro, se non erro avevo letto proprio migliaia, non mi ricordo la cifra precisa, però insomma centinaia di giornalisti stranieri accreditati, significa mostrare controllo, e questo è uno dei messaggi che chiaramente la leadership iraniana ha voluto trasmettere, al di là delle difficoltà, delle divisioni interne. Su questo il messaggio è stato piuttosto chiaro.
1: Sì, di controllo del territorio sia all'interno che dall'esterno, insomma, sia rispetto a un momento che è sostanzialmente di guerra, che all'interno, insomma, rispetto a proteste o a qualunque cosa potesse succedere. Migliaia di giornalisti da tutto il mondo e anche c'è stata anche partecipazione di delegazioni estere a queste funerali.
0: Sì, esatto, ci sono state anche delegazioni estere e questo è molto importante proprio perché mantiene soprattutto di delegazioni anche con paesi che hanno avuto appunto scontri e difficoltà con l'Iran. Il punto è proprio che con questo l'Iran ha mostrato di essere ancora, cioè la Repubblica Islamica, scusate, ha dimostrato di essere ancora, questo è fondamentale, il sistema riconosciuto da altri paesi, cioè il sistema legittimo che governa ancora il paese. Quindi questa è una dimostrazione anche di legittimità e di riconoscimento da parte di altri paesi e questo è un punto fondamentale, cioè per esempio ci sono state delle provocazioni, no? Da parte di Stati Uniti, anche provocazioni diciamo piuttosto ingenue, no? Per esempio sulla bandiera, cambiare l'emoji della bandiera iraniana e rimettere quella della bandiera pre-rivoluzionaria come bandiera, l'unica bandiera che poteva comparire per un periodo su X, non era più possibile mettere la bandiera della Repubblica Islamica, si poteva mettere solo quella pre-rivoluzionaria. C'erano tante provocazioni come questo, il sistema sta crollando, prendere ecco anche il principe Pahlavi, molti l'hanno ricevuto come se lui avesse questo ruolo legittimo di discutere sul futuro dell'Iran senza che sia stato votato o diciamo, deciso da qualcuno, ecco, questo è un aspetto importante da considerare, perché è chiaro che se la popolazione irena per la maggior parte dovesse mai votare per avere Pahlavi, allora certo, quella è un'altra questione, ma la domanda non è mai stata neanche posta, ecco. Quindi vedere che la tua legittimità viene messa costantemente in questione quando diciamo non anche dal punto di vista ecco, l'Iran è un paese che è membro delle Nazioni Unite, è uno stato riconosciuto come membro delle Nazioni Unite e su cui si applicano i principi, quindi

0: che è a Pisa dal 1999, per farci sopra un parcheggio proprio in centro storico. A partire da questo, diciamo che un po' tutta la città si è mobilitata, è iniziata a mobilitarsi contro questo POC. Noi in particolare abbiamo fatto un'assemblea il 22 maggio in cui centinaia di persone, eravamo più di 350 persone al parco che sta dietro il Nebrots, abbiamo fondato il comitato di quartiere di via Garibaldi, che è la via appunto dove si trova il Nebrots, con più obiettivi. Il primo obiettivo era la messa in discussione totale di questo POC, in particolare dell'ambito 20, che è appunto la previsione di demolizione del Nebrots. Secondo obiettivo era la costruzione di una grande festa di quartiere che potesse riunire una volta per tutto un quartiere che piano piano si sta sempre di più sfaldando. E la terza e anche più importante obiettivo, che è anche la nostra ambizione, è fare quello che il POC non ha fatto, ovvero un percorso partecipativo per decidere effettivamente, democraticamente, dal basso, cosa ne facciamo della nostra zona e del nostro quartiere. Di fatto ora siamo andati avanti, ormai è un mese e mezzo quasi che si è costituito questo comitato di quartiere. Abbiamo fatto una petizione che era puntata molto specificamente sulla città, infatti abbiamo raccolto le firme praticamente quasi solo cartacee, abbiamo raggiunto le 3.000 firme e sono tantissime dei residenti proprio della zona. I primi tra l'altro sono i commercianti della via che si sono espressi a favore della tutela del Nebrots e di via Garibaldi. E insieme abbiamo costruito appunto, come già introducevi, questa festa di quartiere che è stata una cosa gigantesca. Sono venute centinaia e centinaia di persone da tutta Pisa e hanno fatto vivere per una serata quello che effettivamente è la volontà del nostro quartiere, ovvero trovare sempre di più degli spazi di non solo di socialità, ma in cui vivere e far vivere la zona e la volontà di tutelarla e custodirla, perché a differenza di varie altre zone di Pisa che sono già ormai devastate dalla turistificazione, basta pensare tutta la zona di Piazza dei Miracoli, la Torre, che sono tutti ristoranti per turisti, mini market e niente più, e Airbnb naturalmente, la zona di via Garibaldi, nonostante sia in centro, rimane una zona con vari spazi, commercio di prossimità, tutta una zona pedonale, è tutta una zona che deve essere non solo tutelata ma valorizzata per una città che può essere e deve essere diversa dal progetto che c'è a Pisa. Quindi in tutto questo contesto quello che succederà oggi è che noi in questo mese abbiamo costruito queste osservazioni popolari che sono di fatto la messa in discussione di questo piano del POC da consegnare al comune, e nei prossimi mesi verranno valutate se eventualmente bloccare effettivamente questo progetto di demolizione del Nebrots e costruzione di un parcheggio. Diciamo che nell'ultimo mese abbiamo veramente sentito la partecipazione e la volontà di una gigantesca fetta di Pisa che ci ha dato la propria solidarietà, chi solo con la petizione, chi anche scrivendo osservazioni, chi dandoci una mano tra architetti e persone magari più interessate al fattore ambientale e vari altro, e alla fine abbiamo redatto quasi 16-17 osservazioni che hanno tutto un filo che completa diciamo tutte le nostre considerazioni sul perché no alla demolizione del Nebrots e alla costruzione di un parcheggio, dal piano più ambientale naturalmente, quindi un parcheggio aumenta ancora di più l'isola di calore che c'è sulla nostra città come in tutte le città e queste settimane l'abbiamo sentito, a tutto un piano più paesaggistico archeologico, perché comunque si trova a ridosso delle mura storiche di Pisa, fino ad arrivare al piano più sociale e partecipativo. Comunque il Nebrots è una realtà che c'è da 27 anni a Pisa, è una realtà che è riconosciuta e ben voluta, come abbiamo visto, da tutte le persone e nelle quali le persone si riconoscono molto, e non è per niente una cosa scontata. Di fatto a Pisa tutta la dialettica che vuole provare a esserci in tutta Italia sulla demonizzazione oppure la narrazione di un certo tipo dei spazi sociali e dei centri sociali è abbastanza caduta, è sempre stata molto debole, e dopo questo percorso diciamo che stiamo dando la riprova del nostro grande contrattacco. Di fatto tutto questo che poteva essere effettivamente un primo passo verso la demolizione, la messa in discussione del primo spazio del Newroz, è stato per noi un'occasione per non essere più il Newroz, ma abbiamo visto che poteva essere una modalità di costruzione di una partecipazione diversa delle persone della zona. Di fatto oggi si conclude una prima parte di questo percorso, ma questo percorso continua con il comitato che si è formato, e continua perché non è solo la messa in discussione del Newroz e della demolizione del Newroz, che comunque non sarebbe mai avvenuta, perché il Newroz si può e si sa difendere insieme a tutte le persone che lo sostengono, ma è proprio la possibilità nostra di costruire qualcosa di diverso per la nostra zona, per il nostro quartiere e per quella grossa fetta di Pisa che ancora resiste e che può dare tanto.
1: Va bene, noi ti ringraziamo, appunto ribadiamo che oggi pomeriggio andate a presentare queste 15 osservazioni giusto alle 15 davanti al Comune di Pisa, e siamo con voi, siamo con questa comunità resistente. Noi l'abbiamo visto qua sul litorale di Fiumicino recentemente, c'è stata una vittoria, la lotta paga e incredibilmente a volte vince anche, è quello che ci auguriamo per tutte voi. A Fiumicino il ricorso al TAR è stato accolto e infatti il porto crocieristico non si farà, vediamo se ci saranno degli ulteriori sconvolgimenti, ma dai forte, noi siamo con voi e i microfoni restano aperti.
0: Grazie veramente dello spazio.

0: so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: E allora ritorniamo in diretta sugli 87.9. la rassegna è finita, ma avevamo nominato un articolo sul manifesto di Michele Giorgio, corrispondente da Gerusalemme, su colonie, espropri e violenza, la realtà della Cisgiordania. Però abbiamo in diretta da Gerusalemme Michele Giorgio, appunto. Ci senti?
1: Sì, mi sento, buongiorno.
0: E perfetto, allora quindi ti chiediamo un aggiornamento e

0: governo israeliano oramai occupano o controllano in qualche modo il 20% della Cisgiordania. Questo a parte tutto il resto del territorio che è occupato e che occupa e che è controllato dal resto delle colonie, oltre 150 che sono le colonie, diciamo, riconosciute da Israele. Noi naturalmente dobbiamo anche ricordare che tutti gli insediamenti israeliani in Cisgiordania e anche a Gerusalemme Est, secondo la legge internazionale, secondo le risoluzioni internazionali, sono illegali, perché anche la Convenzione di Ginevra e appunto queste risoluzioni internazionali vietano ad una potenza che occupa militarmente un territorio che non è suo di insediare popolazione civile in quei territori. In Israele invece dal 1967, quindi oramai quasi 60 anni, lo ha fatto indisturbato, con qualche critica da parte dei governi occidentali, ma non più di quello, qualche tentativo di restrizione, di boicottaggio di quelle colonie, ma sta di fatto che Israele le ha costruite, le espande, e appunto c'è questo problema sempre più pressante che è quello della nascita continua di punti di insediamento, cioè avamposti dei coloni accanto a delle comunità, eccetera. Tutto questo ha comportato lo sfollamento di decine e decine di comunità, soprattutto beduine, quelle più isolate all'interno della Cisgiordania, che con le minacce, le intimidazioni e altre forme di pressione, talvolta molto più violente, sono state costrette a scappare via e hanno perduto sostanzialmente tutto. Non solo hanno perduto il luogo dove vivevano, ma hanno perduto anche i pascoli per gli animali, hanno perduto l'accesso alle risorse naturali, in particolare all'acqua. Quindi è una situazione molto difficile, e si accompagna a questi raid spesso notturni, ma non solo notturni, appunto, di gruppi di coloni che vanno appunto nei villaggi palestinesi, soprattutto quelli più piccoli, più orientali nella Cisgiordania, a ridosso della Valle del Giordano, all'interno della Valle del Giordano stesso, e distruggono auto, danno fuoco a case, automobili, a campi coltivati. È una situazione continua, e di fronte a tutto questo, in un'intervista il primo ministro israeliano Netanyahu, perché c'è stata qualche reazione da più parti nel mondo contro questa violenza continua dei coloni, il premier israeliano Netanyahu, in intervista alla CNN, ha detto che è un problema che è stato ingigantito, perché si tratta di 150 giovinastri, come li definisce lui, che andrebbero fermati, ma dice è il sistema giudiziario, i giudici israeliani che sono diciamo molto comprensivi nei loro confronti, dice io sono a favore invece di misure dure. Naturalmente questa è tutta una retorica legata al momento, perché in realtà questi coloni che vengono arrestati, ed alcuni hanno anche ammazzato palestinesi, in realtà difficilmente finiscono davanti al giudice. Uno, perché le indagini che svolge la polizia israeliana nei territori palestinesi è condizionata anche da pressioni politiche volte a proteggere i coloni, per cui succede che quando ci sono violenze alcuni coloni vengono fermati, ma poi immediatamente rilasciati, e raramente in tutti questi casi un colono o più coloni finiscono davanti ad un giudice per essere appunto giudicati. Quindi è una situazione molto grave, di cui però tengo a sottolineare il mondo si occupa ancora molto poco, c'è una grossa disattenzione, e tutto questo ha un impatto molto importante sulla vita quotidiana dei palestinesi sotto occupazione militare.
1: Senza dubbio. E riparti anche che il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen ha fissato il prossimo 28 novembre come data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Legislativo dell'Autonomia a Gaza. E politicamente questo come sposta gli equilibri? Cosa ci si aspetta da queste elezioni?
0: Beh, la prima cosa che dobbiamo fare è di prendere tutto con le molle, perché non è la prima volta in questi anni che c'è un annuncio di prossime elezioni, in particolare nel 2021 sembrava tutto fatto e invece poi Abu Mazen ha rinviato quel voto, lo ha sospeso dicendo che i palestinesi di Gerusalemme Est non avrebbero avuto modo di votare per le limitazioni imposte da Israele al loro voto e quindi di fronte a questo fatto se era giusto non andare al voto. Naturalmente è una questione politica ben più complessa che non riguarda solo l'occupazione israeliana, ma riguarda proprio le dinamiche interne palestinesi, perché innanzitutto vedremo se nei prossimi mesi questo voto, che è stato annunciato con una certa serietà prima dall'agenzia di stampa palestinese, appunto adesso con un decreto del presidente dell'autorità nazionale Mahmoud Abbas, più noto come Abu Mazen, ecco, vedremo se ci sarà questo voto, innanzitutto per i motivi che spiegavo prima. Poi c'è la questione naturalmente dei rapporti interni. Noi non dimentichiamo che i palestinesi sono spaccati oramai da quasi 20 anni, c'è una frattura gravissima tra Hamas, il movimento islamico, e Fatah, il partito che diciamo spina dorsale dell'autorità nazionale palestinese. Qualcuno in passato ha detto che non si è più votato nei territori perché evidentemente Abu Mazen, che è il presidente dell'autorità nazionale ma anche il leader di Fatah, sa che il suo partito, stando ai sondaggi e all'umore che c'è nei territori palestinesi, voterebbero i palestinesi, gli elettori palestinesi, di nuovo per Hamas, perché nel 2006, quando 20 anni fa ci sono state le ultime elezioni legislative, le ultime elezioni per il Consiglio legislativo autonomo palestinese, in realtà c'è stata una netta vittoria di Hamas, vittoria che poi non si è tradotta in un governo a lungo termine, perché Israele arrestò subito dopo gran parte dei deputati e dei ministri del governo di Hamas in Cisgiordania. Ci sono state varie guerre eccetera, e c'è stato un boicottaggio internazionale dell'Occidente e anche un'azione di disturbo da parte dell'autorità nazionale palestinese stessa, o meglio di Fatah. Quindi queste situazioni non sono state affatto superate. È molto probabile che questo voto del 28 novembre coincida con nuove azioni da parte di Israele, deciso a colpire quelle organizzazioni che ritiene nemiche. A questo punto potrebbe farlo anche con il partito Fatah di Abu Mazen. Non solo, ma questo governo israeliano, poi vedremo come andranno le elezioni israeliane di ottobre, anche se non dobbiamo aspettarci cambiamenti di nessun genere o particolari rispetto alla questione palestinese, diciamo, di queste elezioni israeliane. Quindi potremmo trovarci di fronte ad una nuova situazione dove una serie di deputati eletti da queste elezioni palestinesi possano finire nuovamente in prigione. Forse l'autorità nazionale vorrebbe evitare che Hamas si presenti a queste elezioni, non sappiamo se Hamas poi voglia farlo oppure no, quindi ci sono tanti punti interrogativi e tutta questa storia potrebbe

0: Zen sicuramente non è molto popolare, anzi.
1: Benissimo, allora ti ringrazio di questa corrispondenza e ci risentiamo presto su questa.
0: Buon lavoro a voi.
1: Grazie, ciao.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro. Mi guardo intorno e nella casa del ladro è tutto rubato, pure l'aria che adesso respiro con il fiato corto è frutto d'un furto. Quando un ladro trova un ladro dentro casa non è mica contento, che difatti quel ladro mi vede e mi dice stai attento. Lui mi dice guardami bene, io non sono un ladro soltanto, io sono il padrone. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto, che io mi muovo adesso prima che sia mattino, nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Ma io dico che a suonare un sonaglio davanti a un serpente, io dico che pure il serpente, pure quello si pente e capisce che sputare veleno per tutta una vita non gli è servito a niente. Ma il padrone è una cosa diversa, è uno strano serpente. Il padrone è una cosa diversa, è una bestia curiosa. Lui comincia succhiando il latte da quando è bambino, ma poi succhia ogni cosa. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto.

E alla fine il padrone è una specie di ladro, solo che quando ruba il padrone non è mica reato, neanche quando che viene arrestato il suo alibi regge, perché lui è la legge. Così entro di nascosto come un ladro.

così sotto il cielo turchino c'è un padrone di meno. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di credere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

Eh sì, di nuovo, quindi un'altra chiamata. Stanno andando verso il commissariato di Tor Cervara, quindi chi volesse andare a sostegno stanno andando lì, e anche cioè invece due sono rimasti, potrebbe servire una mano lì al Bencivenga.

Allora alle 8 in punto inizia la rassegna stampa di Radio Onda Rossa 87.9 0649 17.50. Ricordiamo che è appena stato sgomberato

0: Domani USA e Iran dialogano con le bombe e ricomincia la battaglia di Hormuz.
1: Estratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
2: Sfondi una porta aperta, riesce.
3: Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
4: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
5: Eccolo là.
4: Ma so 80 quintali, sì.
5: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
0: E allora di nuovo in diretta abbiamo qualche aggiornamento dal presidio.
6: Sì, ciao, buongiorno. Mentre stava partendo il pulmino che stava portando le 30-40 persone che erano dentro al Bencivenga in questura, il piccolo presidio che c'era fuori, 10 compagni e compagni, è stato accerchiato da sia finanza che polizia, quindi doppio strato di accerchiamento, con richiedendo i documenti, e al momento due compagne sono trattenute, non si capisce bene ancora la motivazione. Sono stati ritirati un tirapugni a forma di gattino e dichiarata una maglietta con serigrafata, insomma, scritto 13-12 minacciosa di una delle due compagne che al momento è trattenuta. Questa è, insomma, la situazione. Capiremo come, stiamo cercando di capire appunto quale sarà l'evolversi della situazione.
0: Va bene, l'indicazione è sempre, volendo chi vuole, di venire lì al presidio comunque.
6: No, l'indicazione attuale è di andare a via Patini, ecco, dove ci sono le altre persone.
0: Ok.
6: Qua siamo in attesa, vi daremo aggiornamenti.
0: Ok, benissimo, grazie, siamo qui.
6: Ciao.
0: Ciao.

E allora, restando in attesa di ulteriori notizie, iniziamo propriamente la rassegna stampa, mandiamo la sigla e poi iniziamo la lettura delle prime pagine.

0: cambiare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E allora ritorniamo in voce, ma ancora qualche minuto di musica.

E allora iniziamo dalla lettura della prima pagina della Stampa. Hormuz torna alla guerra, missili su una porta container. Il Pentagono risponde, l'Iran, lo stretto è chiuso, Trump nega. Colpite le basi americane nella regione, i negoziati adesso sono appesi ad un filo. Nel Golfo Persico è tornata la guerra, Teheran lancia una raffica di attacchi contro le basi americane e navi in transito da Hormuz. Una porta container è stata centrata da missili e il regime si ostiene di aver chiuso nuovamente lo stretto, circostanza negata da Trump. A loro volta gli USA colpiscono centinaia di obiettivi in Iran. La ripresa degli scontri non esclude la prosecuzione dei negoziati, che però appare appesa a un filo. La Premier, poi piccolo titolo, la Premier Rubio e quel patto antifa, che poi sarà all'interno. Poi abbiamo l'analisi, droni e hacker, perché i conflitti non aspettano l'Occidente, di Gabriele Segre. La politica è sempre una questione di contabilità e il vertice NATO di Ankara non ha fatto eccezione. Chi paga, chi non paga, quanto paga, chi minaccia di smettere di pagare e chi si rifiuta di farlo. È il grande rito dell'aritmetica strategica occidentale. Prima si stilano i bilanci, poi si dividono i compiti e infine si prova a capire cosa fare insieme. Poi abbiamo, va bene, la fotonotizia principale di Sinner, Lord Sinner, a distanza di 12 mesi Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, supera in 4 set il tedesco Zverev e conquista il quinto slam della sua carriera, e va bene. Poi abbiamo Orsini, le ZES in tutta Italia, alle imprese serve velocità. Il Sud deve continuare a crescere perché l'Italia ha bisogno di viaggiare alla stessa velocità, ma adesso serve una ZES unica per tutto il paese. Bisogna sbrogliare la matassa burocratica con una conferenza dei servizi che metta tutti gli enti allo stesso tavolo e abbia il potere di far partire gli investimenti. Emanuele Orsini promuove il progetto dei governatori per estendere al nord il modello di piani speciali per l'industria in modo da accelerare gli investimenti industriali. È giusto che questo strumento di semplificazione sia applicabile a tutto il paese, mantenendo un occhio di riguardo per il mezzogiorno, dice il presidente di Confindustria. Poi il governo, Urso apre al piano, pronto a intervenire, a incontrare le regioni del nord. Dal ministro Urso sì alla richiesta di istituire zone di accelerazione industriale al nord, giustamente. Luigi, una carezza contro la solitudine. E questo è un fatto di cronaca di un anziano signore che in solitudine chiama gli agenti della polizia. L'ex presidente del Lingotto, addio Paolo Fresco, dagli USA alla Fiat. È morto Paolo Fresco, che fu presidente della Fiat dal 1998 al 2003, dopo aver scalato i vertici di General Electric. Poi abbiamo invece in taglio destro difesa europea, basta fare finta che la storia non ci guardi. La settimana scorsa ci ha consegnato alcuni elementi di chiarezza, non è poco in una stagione nella quale l'incertezza regna sovrana. La Russia innanzitutto, l'altra domenica il Cremlino ha ammonito la Polonia, rea di fabbricare droni per Kiev, a riflettere sulla propria sicurezza. Fra martedì e giovedì due agenti dei nostri servizi in pensione sono stati accusati di spionaggio e due funzionari dell'ambasciata russa a Roma sono stati espulsi perché ritenuti loro referenti. Sono solo gli ultimi episodi di una lunghissima serie. Poi abbiamo l'intervista a Gentiloni di
Francesca Schianchi, Meloni e Schlein frenano l'asse degli anti-Kiev. Il vertice dei volenterosi in programma oggi a Parigi è un passo avanti

si tratti. Poi sotto il titolo della stampa, Val d'Aosta, come il mare, ecco l'olio dei ghiacciai. E andremo a vedere anche questo, la crociata di Spotorno, spiagge libere per tutti, balzelli e costi nascosti, la stangata delle vacanze. E questa era la prima pagina della stampa. E passiamo invece alla prima del Corriere, sempre come abbiamo già detto la fotonotizia è Sinner e bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica, Trump sono malati, hanno rinunciato a tutto. Giusy Fasano e Greta Pirivitera poi continueranno all'interno, nuova escalation in Medio Oriente, il presidente USA, Hormuz, dice Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, il virgolettato, batte risposta tra Stati Uniti e Iran che dopo aver danneggiato una nave nello stretto aveva affermato di averlo chiuso. Ieri pomeriggio altra rappresaglia americana con nuovi raid sulla costa iraniana e con esplosioni udite a Bandar Abbas e sull'isola di Qassem. Per noi, dicono gli iraniani, lo stretto vale più dell'atomica. E Trump sono malati. Mattarella all'emiro del Qatar, inaccettabile i nuovi attacchi iraniani. In spalla destra la forza supera il diritto di Federico Fubini, c'era una volta un sistema di commercio retto da leggi sovranazionali nelle quali i paesi si riconoscevano, le accettavano anche quando evitavano di ratificarle, come è sempre stato per il caso degli Stati Uniti con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo. Quel sistema prevedeva una libertà degli scambi quasi incontrastata e garantiva che le navi cariche di petrolio, gas a container, affrontassero i mari ed entrassero in quasi tutti i porti senza rischi. L'Organizzazione Mondiale del Commercio, WTO, aveva un organismo d'appello con sede a Ginevra che si pronunciava sulle dispute fra paesi. E poi continua all'interno, poi abbiamo sempre in spalla l'editoriale, doppio editoriale, l'intesa che serve adesso, legge elettorale, c'è ancora tempo per cambiare passo sulla legge elettorale, che nessuno sia affezionato alle norme attuali non è un mistero, peraltro hanno funzionato nel senso della stabilità del sistema solo perché nel 2022 il centrosinistra si è presentato diviso, ma le nuove regole balbettano anche per le divisioni all'interno della maggioranza e il rischio che non se ne faccia nulla è concreto, come è concreta la possibilità di andare a sbattere contro le osservazioni della Corte Costituzionale. Poi abbiamo caldo, via la terza ondata, una settimana a 40 gradi, terza ondata di caldo sull'Italia, giovedì il picco, nella pianura padana si raggiungeranno i 38-39 gradi, punte di 40 gradi in Sicilia e Sardegna, le città col bollino rosso, poi va bene, le vedremo dopo. Il vademecum, rifugi climatici, l'alimentazione come difendersi e poi abbiamo Conte avverte il PD sul riarmo un'unica linea. Sul riarmo il leader del Movimento 5 Stelle Conte avverte il PD, stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti e spiega la linea dei progressisti non può più essere quella di Fratelli d'Italia, risponde Provenzano, responsabile esteri del PD. Il sostegno anche militare all'Ucraina non discende da un ordine della NATO, ma dall'articolo 51 della Carta

dell'ONU che sancisce la legittima difesa dell'aggredito. E in taglio basso invece ora la RAI indaga sui B&B, sul B&B di La Vitola, verifiche su eventuali pernottamenti di cronisti di Report, la russa attacca Schlein. Il reclutamento dei quattro manovali arrestati per l'attentato a Ranucci sarebbe costato poco più di 5.000 euro, certamente sotto i 10.000. Questo è quanto emerge dall'inchiesta, mentre il RAI è sempre scontro sul Report, sì e Report no. Inoltre l'azienda in via Teulada ha avviato accertamenti per capire chi tra i cronisti sarebbe stato ospite del bed and breakfast del faccendiere La Vitola. Poi abbiamo dall'Archivio Vaticano il mistero delle 12 casse del Duce. Il mistero delle 12 casse con le carte segrete del Duce, una spy story con sullo sfondo il Vaticano e gli 007 americani. E anche per il Corriere della Sera è tutto, e proseguiamo invece sul Fatto. Il titolo principale è il riarmo, Schlein critica Conte, lui follia, dirò sempre di no, botta e risposta, il leader del Movimento 5 Stelle smentisce che Elly gliel'abbia detto in faccia. Il Corriere, non smentito dal PD, racconta una sgridata della segretaria dell'ex premier, ma l'argomento non è stato affrontato neppure nel conference call all'indomani del comizio di Napoli. Poi abbiamo sempre in centropagina il Fatto Economico, Rider, così la CISL aiuta Glovo & Company per i precari. Il sindacato ha rotto l'asse con CGIL e UIL e resta in trattativa per negoziare un contratto che conferma lavoro autonomo, cottimo e paghe basse, così come l'UGL nel 2020, e poi lo leggeremo all'interno. Abbiamo sempre l'editoriale di Travaglio, concorrenza sleale, vediamo se riusciamo a leggere qualcosa. Concorrenza sleale, La Vitola Ranucci, la coppia dell'estate, ci faranno sognare. Va bene, sono sempre, ormai sta andando sempre così, sono solo citazioni prese di qua e di là, quindi direi che non le leggo, e vado avanti invece con il Domani. Oggi poi è lunedì e non c'è il Manifesto. USA e Iran dialogano con le bombe, ricomincia la battaglia di Hormuz, gli Stati Uniti attaccano, Teheran risponde, colpita una nave nello stretto che torna ad essere chiuso. Gli effetti sull'economia mondiale sono già evidenti, poco petrolio mentre aumenta l'inflazione. Per tutta la giornata di ieri Teheran e Washington hanno continuato a scagliarsi contro missili e droni in una spirale che sembra non trovare ancora un punto d'arresto. Il terzo round di attacchi in una settimana, un nuovo capitolo del confronto tra nemici, riapertosi due notti fa. Il segretario ONU Guterres ha esortato a riprendere urgentemente i negoziati. Gli eserciti sono tornati a sferzarsi colpi dopo che l'Iran ha attaccato una porta container battente bandiera cipriota che ha tentato invano di attraversare lo stretto di Hormuz. E poi abbiamo scusate, tutto quello che Meloni non ha capito del tycoon di Lorenzo Castellani in uno dei due editoriali. Il centrodestra italiano non ha compreso fino in fondo Donald Trump, questo è quello che emerge dal vertice NATO di Ankara. Due anni fa Giorgia Meloni, insieme ai suoi omologhi della destra europea, ha scambiato l'ascesa del tycoon per l'inizio di una nuova stagione conservatrice globale, quasi un asse valoriale tra Washington e le destre del continente. La premier ha letto la guerra culturale contro il politicamente corretto americano come la prova di una convergenza ideologica profonda.
un'alleanza di principi, errore grave che ha peccato di ideologia. In realtà Trump non è né avamposto del conservatorismo né espressione della destra per come intesa in Europa, ma un imprenditore politico della potenza americana, e lo leggeremo all'interno. Poi più in basso, pistole e iPhone, i doni velenosi dell'Occidente, di Sergio Labate. La storia della civiltà è sempre anche una storia di doni dati e ricevuti, attraverso cui rinsaldare i legami o spesso metterli in pericolo. La storia dei doni è così il racconto di come vorremmo essere, o meglio di come vorremmo essere ricordati e riconosciuti. Pensavo a tutto questo in questi giorni in cui, ai margini di tante celebrazioni politiche, da 250 anni dell'indipendenza americana al vertice NATO di Ankara, il rito dei doni è stato di nuovo celebrato. Non voglio per una volta parlare di Trump. Confesso che mi ha strappato un sorriso la sua ennesima insistenza sulla minaccia comunista. Soprattutto mi ha fatto sorridere la definizione che ha dato, e poi lo continuiamo a leggere all'interno, che avevamo già visto nei giorni scorsi la pistola regalata da Erdogan a tutti i partecipanti al vertice NATO di Ankara. E poi abbiamo anche qui il ritorno di Sinner, Wimbledon è ancora casa sua, e in taglio bassissimo, dopo Del Mastro, il diluvio, il carcere è il solito inferno. Poi una scuola a prova di caldo, i condizionatori non bastano, e rivedere la casa di Pupi Avati, l'horror più anomalo di sempre, e questo nella sezione idee. E anche questo era la prima pagina del Domani. L'ultimo che abbiamo qui è il Sole 24 Ore, e che invece apre su Big Tech, social sotto accusa dai tribunali USA, la stretta della Unione Europea. In California migliaia di cause contro le piattaforme, class action in Italia, Bruxelles all'attacco di Meta, e le società si difendono. Gli strumenti, sanzioni e indennizzi contro il Digital Service Act, e lo andremo a vedere poi all'interno, allo studio più tutele dall'Unione Europea per i minori. Poi abbiamo boom dei mini pacchi, ma non dei dazi, alle quasi 100, no scusate, in dogana, dichiarazioni e-commerce a quota 105 milioni nel 2025, più 928 in 4 anni. L'anno scorso in Italia sono state liquidate 111,3 milioni di dichiarazioni doganali, di cui circa 105 milioni per vendite online. Quest'ultimo dato nel 2001 era 10 volte più piccolo, 10 milioni circa. L'incremento rispecchia appieno il boom dei mini pacchi. Alle quasi 105 milioni di spedizioni, il modico valore di modico valore rilevate alla dogana nel 2025 corrispondono oltre 396 milioni di articoli, per il 98,4% spediti dalla Cina, con un valore medio intorno intrinseco di 7,30 euro ciascuno. Ma la crescita delle vendite online si riflette solo in minima parte sui tributi. Se le dichiarazioni doganali per e-commerce sono salite del 928% tra il 2011 e il 2025, gli incassi fiscali sono aumentati solo del 25%, passando da 2,6 a 3,3 miliardi. L'effetto si vede anche nell'importo medio riscosso per la dichiarazione liquidata, sceso in 4 anni da 184 a 30 euro. E poi va bene, forse se ci riusciremo approfondiremo all'interno.
Lavori edilizi, appaltatori o general contractor, bonus casa con la verifica sostanziale. Lavoro over 35 al sud, incentivo ZES per le assunzioni di tutto il 2026. Il decreto lavoro garantisce ancora per tutto il 26 lo sgravio contributivo fino a 650 euro al mese per 24 mensilità a favore dei datori che assumono a tempo indeterminato persone over 35 disoccupate da almeno 2 anni nelle regioni della ZES unica, cioè nel sud, nelle Marche e nell'Umbria. In alternativa, nel Mezzogiorno

E avevo lasciato il microfono aperto, ma eccoci di nuovo in voce e iniziamo a vedere dai vari quotidiani le notizie dagli esteri. Abbiamo dalla stampa la battaglia di Hormuz, i Pasdaran lo chiudono, ma per Trump è aperto, missili su una porta container, il Pentagono risponde con 140 raid, colpite basi USA nella regione, negoziati appunto appesi a un filo. Teheran si lancia verso una decisa escalation, la raffica di attacchi aumenta per frequenza e per numero di obiettivi, sostiene il regime di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz fino alla fine dell'interferenza statunitense in questa regione. Le chiavi dei cancelli del Golfo sono proiettili e minacce. Dopo un weekend di colpi di avvertimento contro una nave considerata fuori rotta sabato e l'attacco domenica su una seconda imbarcazione, il Qatar stesso invita tutte le imbarcazioni, comprese quelle da diporto, i pescherecci, le moto d'acqua, a sospendere le attività. Anche se gli Stati Uniti insistono che il traffico scorre e che le forze militari sono posizionate e pronte a garantire la libertà di navigazione, perché non è l'Iran a controllare lo stretto, la nuova autorità creata da Teheran per gestire il traffico marittimo ribadisce che il passaggio attraverso il canale attualmente non è possibile. Un consigliere della guida suprema, Mohsen Rezae, lo spiega così all'agenzia di stampa iraniana ISNA: Hormuz è più importante di decine di bombe atomiche e la Repubblica Islamica lo proteggerà. Anche quando Trump dichiara che gli Stati Uniti hanno colpito molto duramente l'Iran e quando il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, intende impressionare con i numeri. Abbiamo colpito 140 obiettivi militari iraniani nell'ultimo round e oltre 300 in tre notti questa settimana. Il risultato non è certo un'iniezione di fiducia in chi si trova in transito, in trappola nella regione. I media del regime riferiscono di esplosioni in diverse città portuali e di almeno un ufficiale dell'esercito iraniano ucciso. Teheran ha fatto la scelta sbagliata, ora paga. Tuona il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Il regime risponde mettendo tutti nel mirino tranne Israele. Nel bollettino di guerra iraniano ce n'è per tutti i partner statunitensi nella regione. I Pasdaran annunciano di aver colpito e distrutto un centro di comando e controllo e un hangar per droni in Giordania, di aver preso di mira una postazione radar statunitense in Kuwait e di aver attaccato piattaforme di supporto e rifornimento per portaerei statunitensi in Oman, di aver distrutto centri di manutenzione e comando per jet in Qatar. I danni sono limitati e lievi, dice invece una fonte militare giordana in un comunicato dell'esercito. Le forze armate del Kuwait fanno sapere di aver intercettato bersagli aerei ostili nel proprio spazio aereo. Il governo del Qatar denuncia che tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite da schegge cadute durante l'attacco al paese. Gli Emirati Arabi registrano un raid contro di loro, ma Teheran ne rivendica la responsabilità. L'Arabia Saudita non è stata presa di mira in questa fase, ma condanna il persistente comportamento destabilizzante dell'Iran che mette a rischio la stabilità della regione. Cresce la frustrazione tra gli stati del Golfo per l'ultima escalation iraniana, persino il sultanato dell'Oman, che solo
che solo dove sta continuando, che solo fino a poche ore prima aveva ospitato il ministro degli esteri iraniano Arachki per colloqui proprio sullo stretto, si è trovato nel mirino di Teheran, puntato sulle basi di supporto logistico statunitense nel porto di Duqm. Senza percepire lo stridore della contraddizione, poche ore dopo aver lanciato missili e droni sul Qatar, il presidente iraniano Pezeshkian invia le sue più sincere condoglianze per la morte dell'ex emiro, lo sceicco Ahmad bin Khalifa Al Thani, alla famiglia regnante e al fraterno governo e popolo del Qatar. E ci sono anche tre leader dei paesi del Golfo, Bahrain, Kuwait ed Emirati, tra gli obiettivi da eliminare nella campagna mediatica iraniana, tutti sullo stesso piano con i vertici israeliani e americani. Sebbene la linea ufficiale e pubblica rimanga quella di fermare l'escalation e di insistere con la diplomazia, sotto traccia trapelano rabbia e sfiducia. Un ex membro del Parlamento emiratino, Dar Balul, in un'intervista con Roy Kais, corrispondente per gli affari arabi dell'emittente israeliana Khan News, lo dice chiaramente: non abbiamo alcuna fiducia negli iraniani. La Guardia Rivoluzionaria ha preso in ostaggio l'Iran e il suo popolo. Sono loro a volere l'escalation. Capiscono solo il linguaggio della forza e in loro c'è una sorta di sadismo. Non basta attaccare una o due volte, è necessario dare agli iraniani una lezione dura affinché comprendano fino in fondo. E questo era un ex ministro degli Emirati Arabi. E volevo leggere anche questo: sulla stessa pagina c'è la notizia dell'addio al repubblicano Lindsey Graham, spinse Donald alla linea dura anti-Iran. È morto improvvisamente a Washington a 71 anni, due giorni dopo il ritorno dall'Ucraina. Erede politico di McCain, fu il ponte tra il vecchio GOP e il partito trasformato dal tycoon. E lì immaginiamo lassù i tre amigos a scrutare con aria preoccupata il sorriso misto al ghigno, con il sorriso misto al ghigno, le miserie del mondo in guerra e lo stato di salute dell'America. I senatori John McCain e Joe Lieberman, repubblicano il primo, democratico l'altro, amici per la pelle tanto da voler scalare le vette della Casa Bianca in ticket nel 2008, glielo impedirono. Avevano nel terzo uomo Lindsey Graham la spalla perfetta, il compagno di mille battaglie. Li avevano ribattezzati così, appunto, i tre amigos. Erano comparsi insieme l'ultima volta nel 2013 in un'intervista collettiva alla CNN, quando McCain era malato per un cancro al cervello. Ora disquisiranno di politica nell'aldilà. Sabato sera Graham, senatore del South Carolina dal 2003 al Congresso dal 1994, sogni presidenziali nel 2016, ben presto riposti nel cassetto, e un Capitol Hill che pochi hanno detenuto, è morto improvvisamente e aveva compiuto 71 anni giovedì, mentre si trovava a Kiev a dialogare con Zelensky. E va bene, poi prosegue, però intanto volevo dare la notizia e proseguire sempre sullo stesso, sempre sull'Iran dal domani. USA e Iran dialogano con le bombe, ricomincia la battaglia di Hormuz. Attacchi USA in Iran, Teheran colpisce le monarchie del Golfo, centrati i 140 obiettivi iraniani, il regime prende di mira paesi vicini, i Pasdaran chiudono Hormuz
e Doha piange l'ex Emiro Altani. Leggo solo qualche pezzo perché le notizie di base già le ho dette. Secondo l'elenco diffuso dai Pasdaran, l'esercito della Repubblica ha colpito la base di Amir Hussein in Giordania, la base di Al-Adid in Qatar, il porto di Al-Sheikh in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al-Jufair in Bahrain. E oltre al porto di Al-Dakam in Oman, i depositi di carburanti militari statunitensi negli Emirati. Colpendo il vascello ad Hormuz, ha detto ieri il ministro della difesa statunitense Pete Hegseth, l'Iran ha fatto la scelta sbagliata e ne pagherà le conseguenze. Avevamo un accordo ieri sera prima dell'attacco. L'Iran stava cedendo su tutto e due ore dopo ha colpito una nave. C'è qualcosa che non va in loro, ha detto Trump, rivendicando la sua pesante rappresaglia, applaudita anche dal premier israeliano Netanyahu. Aperto o chiuso, dopo la nuova ondata di fuoco, iraniani e statunitensi hanno diffuso notizie contrastanti. Hormuz è aperto, lo dice Trump, lo dice il comando centrale statunitense con le sue forze schierate per tutelare le imbarcazioni che intendono transitare legalmente attraverso questa via navigabile internazionale, insomma lo dicono gli Stati Uniti. Hormuz è chiuso, lo dice invece Teheran e lo ribadiscono i Pasdaran, che rimangono a controllare lo snodo cruciale e strategico che ieri Rezai, consigliere militare della guida suprema iraniana, ha definito più importante, appunto, come abbiamo già letto, di decine di bombe atomiche. La Repubblica Islamica ha assicurato lo proteggerà ad ogni costo. E volevo leggere sempre dal Domani, su questo argomento: l'Italia deve ritagliarsi un ruolo da media potenza, un articolo di Mario Giro a pagina 2 del Domani. Qual è il peggior difetto per una media potenza? Farsi abbagliare dai desiderata delle grandi, reagendo come gattini ciechi senza riuscire a guardare altrove. Ma si può agire altrimenti. Prendiamo l'esempio della Turchia, che ha ospitato il vertice NATO, ha avuto un ruolo fra l'Ucraina e l'Ucraina, l'accordo sul grano, ha un posto nell'alleanza atlantica ma utilizza armi russe e non si è mai lasciata accecare dalle profferte occidentali o di Mosca. Ha anche impedito l'uso delle sue basi per le guerre americane in Medio Oriente, perseguendo i propri interessi nazionali, intessendo connessioni con il Caucaso, col Corno d'Africa, senza dimenticare l'Asia centrale. E l'Arabia Saudita certamente ha avuto il suo bel da fare per districarsi dal micidiale intreccio USA-Israele, i sette fronti, Gaza Dubai, Board of Peace, relazioni con l'Iran, eccetera. Ma non si è lasciata abbacinare. Ha stretto un'alleanza militare con Pakistan e Turchia, per l'appunto denominata NATO islamica, che promette di mutare gli equilibri geostrategici globali, e non ha partecipato alla guerra contro l'Iran. Lo stesso si può dire per Islamabad o per Addis Abeba. Quest'ultimo caso è interessante, pur soffrendo di numerosi conflitti interni e di una forte frammentazione. L'Etiopia comunica una positiva narrazione da media potenza, con addentellati sul Mar Rosso fino al Golfo di Aden. I paesi della UE, gli stati membri dell'Unione Europea, danno troppa importanza a Donald Trump e sono ossessionati da Vladimir Putin. Sembrano immobilizzati e non riescono ad alzare lo sguardo, eccezion fatta forse per la Francia di Emmanuel Macron, la cui visita a Damasco, malgrado l'attentato, è un esempio di intraprendenza strategica. Si pensi quel che si vuole del movimentismo alla francese, ma Parigi non rimane a fissare. Russia
americani come non ci fosse altro al mondo e cerca di pensare su altri scenari, consapevole che tutto è in movimento e che si aprono spazi di manovra. L'essenza cruciale della diplomazia di un paese con ambizioni e interessi è mantenere aperti gli spazi di manovra, cercando di conservare l'iniziativa senza fissarsi su una o due emergenze decise da altri. E questo è il problema attuale dell'Italia e della Germania, oltre il riarmo preteso dagli Stati Uniti con insoddisfazione da parte USA e la paura in gran parte manipolata dalla Russia, della Russia, ci sarebbe molto altro da fare. Innanzitutto per Roma c'è il Mediterraneo, un'intesa con la Turchia per il controllo della parte centro-orientale del mare risolverebbe in un colpo solo diversi problemi, migliori relazioni fattuali con Washington e interesse americano, nordamericano, poter contare su partner che sostituiscano la US Navy, piani comuni per la Libia con Ankara, offerta alla Francia un'alternativa alla disputa con i turchi, assicurare la libertà di navigazione dal Golfo di Aden a Gibilterra. È nostro interesse nazionale primario, visto che non abbiamo sbocco sull'Atlantico e siamo un paese dipendente dai traffici marittimi. Sussidiariamente ciò avrebbe un effetto calmierante sull'espansionismo marittimo israeliano e in secondo luogo c'è il Mar Rosso, ci servono partner credibili lungo quelle coste dove tutto è molto complicato, guerra civile in Sudan, Egitto e Emirati nemici su Khartoum, ma a braccetto su Tripoli. Russi che vogliono un porto, Houthi pronti a chiudere lo stretto di Bab el Mandeb, rapporti con l'Eritrea sempre in bilico. Per l'Italia non c'è molto da inventare, i nostri interessi nell'area sono stati messi nero su bianco già dai governi Crispi in poi. C'è con urgenza da parlare con il Cairo in termini strategici, occorre dialogare con il governo delle forze armate di Khartoum e Port Sudan come per la Siria. Stiamo per farci superare dai francesi e sarebbe un altro rovescio. Dobbiamo avere una relazione più incisiva con il premier etiopico Abiy Ahmed, aiutandolo a cercare soluzioni pacifiche per lo sbocco sul mare. È necessario uscire dall'incertezza con Asmara, proponendo una reale partnership di comuni interessi. Interesse. Iniziare da tutto questo sarebbe già dare all'Italia il ruolo che merita e allo stesso tempo aiutare l'Europa ad uscire dal sonnambulismo, uno strano vademecum delle cose che l'Italia dovrebbe fare. Poco petrolio, più inflazione, l'economia è senza tregua. E Stati Uniti e Iran hanno ripreso la guerra, Hormuz chiuso, gli effetti sono stati immediati a livello globale, ma a dover essere particolarmente inquietati sono quei paesi con un debito pubblico molto alto. Boom bellici, quando il conflitto si è riaperto il Brent è salito dell'8% in un giorno e ovviamente questo articolo parla delle conseguenze di nuovo sul prezzo del petrolio da quando è ripartito il conflitto. E cerco un pezzo: petrolio in risalita dopo aver toccato l'apice ad aprile sfiorando i $120 al barile, il greggio di qualità Brent era rimasto sui $90 fino a giugno, quando si è capito che i contendenti erano vicini ad un accordo. Da quel momento il valore dei contratti da cui dipendono a cascata buona parte dei costi energetici del mondo è calato vistosamente fino ad avvicinarsi a $70. Poi tra martedì e mercoledì di questa settimana il conflitto si è riaperto e il valore del Brent è aumentato dell'8% in un giorno, toccando quota $78 al barile.
È il livello a cui ci troviamo ancora oggi, sebbene leggermente limitato, e lo stesso vale per il gas con l'indice europeo TTF, tornato a superare nei giorni scorsi 50 euro al megawattora. Significa che il mercato crede in un nuovo blocco dello stretto di Hormuz e in una rinnovata fiammata dei prezzi? Spiega domani Giacomo Luciani, docente di commodity trading all'Università di Ginevra. Bisogna tenere conto che il Brent citato sempre più sui media è il prezzo del contratto futuro del Brent, il desiderio, il cosiddetto future, e non ha nulla a che vedere con il valore al quale sono scambiati carichi fisici oggi. Il futuro contrattato a luglio, per così dire, è una scommessa sul prezzo che sarà valido a settembre 2026. Specifico questo perché, nonostante il valore del futuro sul Brent sia aumentato negli ultimi giorni, nello stesso periodo l'Arabia Saudita ha venduto carichi spot di greggio a compratori dell'Estremo Oriente con sconti importanti, e questo è successo perché evidentemente al momento c'è abbondanza di petrolio sui mercati e il prezzo ufficiale fissato per luglio all'inizio di giugno, prima dell'accordo, era troppo alto. Detto in altro modo, il conflitto sta mettendo in crisi il normale funzionamento del mercato, spezzando il legame tra future e spot, che invece di solito prevale. Le notizie degli ultimi giorni hanno causato un piccolo aumento del prezzo, e se si continuasse a sparare e lo stretto di Hormuz venisse di nuovo chiuso, ci sarebbero ulteriori inclementi. Ma penso che alla fine questa crescita sarà contenuta, aggiunge Luciani. E direi che sull'Iran ci possiamo fermare. Guardo un momento dal Corriere l'intervista di Giuseppe Sarcina, ma non c'è stato un'escalation. Trump di questa guerra non vorrebbe più saperne. Bremer, compensazioni se Teheran molla la presa su Hormuz. Donald Trump di sicuro non intende continuare la guerra in Iran, e anzi sono convinto che vorrebbe smettere di parlarne quanto prima. È la previsione del politologo americano Bremer, 56 anni, presidente e fondatore di Eurasia Group. Dobbiamo aspettarci una violenta ripresa della guerra tra Iran e USA? Gli iraniani sono convinti che gli Stati Uniti non vogliono riprendere la guerra in alcun modo, e penso che abbiano ragione. A questo punto il regime di Teheran sta cercando di ottenere più soldi e più vantaggi possibili dalla situazione che si è venuta a creare. Intende il controllo da parte dei Pasdaran dello stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz è diventato una leva importante per la loro posizione. Nelle ultime settimane nelle acque non sono transitate navi iraniane, ma mercantili e petrolieri provenienti dall'Oman o da altri paesi del Golfo. Lo hanno fatto spegnendo il segnale dei transponder e sfidando le mine, una scelta dal chiaro significato. I vicini dell'Iran non vogliono pagare alcun pedaggio, e i Pasdaran allora hanno colpito queste navi in modo da esercitare maggiore pressione sugli Stati Uniti. Trump ha subito ordinato di bombardare 170 obiettivi sul territorio iraniano. Risponde Bremer, però non ha mai interrotto i negoziati. In ogni caso non c'è stata un'escalation, una guerra totale, nonostante Trump abbia detto che il cessate il fuoco era finito.
Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran non ha retto alla prima prova sul campo. Può essere ancora considerato una base per avviare un negoziato serio? In questa fase stiamo proprio misurando la validità del memorandum. La possibilità di un'intesa sul nucleare è naturalmente ancora molto remota.

Ritorniamo in voce sugli 87.9, sono le 9 e 10 su Radio Onda Rossa. Continuiamo con la rassegna stampa e leggiamo appunto dalla stampa: l'Italia al vertice antisinistra. Meloni e l'asse con Rubio per preparare il dopo Trump. La Premier smentisce la Farnesina e impone l'invio di un sottosegretario. Fidanza. Dopo il viaggio di Fratelli d'Italia negli Stati Uniti, i rapporti con l'Italia al di là del leader. E questo lo leggo appunto dalla stampa. E fino a qualche tempo fa, diciamo mesi, non ci sarebbero stati dubbi. Il governo di Giorgia Meloni si sarebbe precipitato in prima fila al convegno contro gli antifa, la sigla americana che sintetizza il nuovo pericolo rosso, secondo la dottrina ultraconservatrice di Donald Trump e del popolo MAGA. Invece, a quanto pare, il governo si è aggorovigliato nelle sue incertezze, ha risposto prima di no e poi di sì all'evento del 15 e 16 luglio che nasce su spinta dell'esecutivo ed è patrocinato dal segretario di Stato USA Marco Rubio. Venerdì sera la Farnesina aveva comunicato che non sarebbe andato nessun esponente di governo né di partito. Meno di 24 ore dopo Palazzo Chigi ha fatto cambiare programma. Per decisione di Meloni andrà un sottosegretario. Stando a fonti di governo, la scelta sarebbe caduta sul leghista Nicola Molteni, fedelissimo di Matteo Salvini al Ministero dell'Interno. Secondo il Washington Post, l'invito di Rubio ha allargato a 60 governi attraverso i ministeri degli esteri, ha suscitato costernazione fra diplomatici americani, analisti indipendenti e alleati europei. Alcuni funzionari hanno parlato di un nuovo maccartismo e di una campagna da cui non vogliono essere strumentalizzati. Commentando con il quotidiano statunitense che in nessun paese UE il terrorismo di matrice di estrema sinistra è considerato una minaccia. In Italia l'Italia a suo modo fa eccezione, ma per motivi esclusivamente politici. Come hanno intuito le opposizioni, AVS ha presentato un'interrogazione per chiedere le ragioni dell'adesione. Il segretario di Più Europa Riccardo Maggi accusa Meloni di farsi strumento dell'ennesima iniziativa della propaganda di Trump a uso interno. Se fosse un governo serio e con la schiena dritta, direbbe con chiarezza a Rubio che oggi non esiste un pericolo rosso transnazionale e che per le democrazie liberali è ben più forte il pericolo eversivo rappresentato dall'involuzione liberale degli USA di Trump. Tra le altre cose, ad essere incaricato dell'organizzazione è Sebastian Lukács Gorka, commentatore radiofonico con legami tra gli ultra suprematisti e neonazisti USA, nominato dal tycoon vice assistente del presidente e direttore senior per l'antiterrorismo del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Le fratture brutali con Trump non sono motivo sufficiente, secondo la Premier, per rinnegare le battaglie ideologiche che legano l'internazionale delle destre nazionaliste. Antifa è l'etichetta di un nemico comune per i sovranisti, una rete globale di militanti della sinistra radicale, di anarchici che si battono contro l'ascesa dei partiti di estrema destra. Trump li ha bollati spesso con disprezzo dai palchi dei suoi comizi a settembre, dopo l'omicidio di Charlie Kirk, attivista e conferenziere con grande seguito. Ha emesso un ordine esecutivo per definire il movimento un'organizzazione terroristica interna.

Scusate, continuiamo. Come considera appunto Trump gli antifa? Dopo l'omicidio di Charlie Kirk, ha definito il movimento un'organizzazione terroristica interna. Nei giorni subito successivi Meloni si unì alla crociata con discorsi, comunicati, batterie di agenzie di Fratelli d'Italia che puntavano il dito contro un presunto allarme violenza proveniente da sinistra, termine spesso furbescamente usato senza fare alcuna differenza tra partiti presenti in Parlamento, centri sociali o microorganizzazioni radicali. La Lega di Matteo Salvini ne approfittò e, prendendo spunto da Trump, presentò una proposta di legge per introdurre la reclusione da 7 a 15 anni per chiunque organizza, recluta, addestra, radicalizza o dirige associazioni o gruppi anarchici militanti denominati antifa o simili. Tra i sostenitori della proposta c'era il sottosegretario Molteni. Il fatto che dovrebbe andare un leghista e non un esponente del suo partito cambia poco nei disegni della Meloni. La sua volontà di tenere agganciata la destra italiana all'ala più conservatrice dei repubblicani, anche per non farsi soffiare da Roberto Vannacci, questa egemonia.

tra gli altri Elbridge Colby, sottosegretario al Pentagono, Andy Baker, consigliere per la sicurezza nazionale del vicepresidente J.D. Vance, Jacob Ellberg, sottosegretario agli affari economici dell'energia, responsabile per il progetto Pax Silica sulle materie prime critiche a cui aderirà l'Italia. L'impressione che ne hanno ricavato Fidanza e Sbrena è un apprezzamento immutato della Casa Bianca per Meloni. Conoscendo i modi di Trump, ai due italiani è stato suggerito di concentrarsi molto di più sulla necessità di rafforzare l'asse conservatore tra Stati Uniti ed Europa. I rapporti tra USA e Italia prescindono dal presidente di turno, spiega alla stampa Fidanza. Lo stesso vale tra i conservatori europei e i repubblicani americani. Abbiamo molti valori in comune, pur con le nostre specificità. L'europarlamentare di Fratelli d'Italia difende la partecipazione all'iniziativa di Rubbio e non crede alla tesi della voluta esasperazione di un pericolo che non esiste. Fa bene il governo ad andare, le organizzazioni violente di estrema sinistra sono sempre più collegate tra di loro anche in Europa, come dimostra il caso della famigerata banda del martello tedesca e il coinvolgimento di gruppi stranieri a recenti attacchi in Italia. E questo era l'articolo tra esteri e interni, ma direi rilevante. E proseguiamo

Invece passiamo poi dal al Corriere e dall'assalto al deputato americano, le incursioni fino in Siria, l'avanzata dei coloni israeliani, Netanyahu dopo il caso col Dem Canna, pochi delinquenti. Quindi andiamo in Cisgiordania dal Corriere della Sera con l'inviata Giusy Fasano. Tel Aviv, da Tel Aviv, e il mondo guarda allo stretto di Hormuz, alle navi bloccate, al costo del petrolio. Ma mentre Stati Uniti e Iran si accusano l'un l'altro e si fronteggiano con le bombe, nei territori occupati si moltiplicano sempre più le microguerre combattute ogni santo giorno per conquistare un fazzoletto di terra arsa dal sole, per appropriarsi di un campo coltivato a vigneto o oliveto, a volte anche soltanto per impossessarsi di qualche baracca sgangherata sulla quale piantare la bandiera israeliana. Stiamo parlando dei coloni, ovviamente, delle loro microguerre per l'occupazione non autorizzata di terreni palestinesi. Il rapporto Annus Mirabilis di Peace Naus e Kerem Navot, pubblicato l'8 luglio, dice che fra il 2023 e il 2025 sono nati in Cisgiordania 185 nuovi avamposti coloniali, con tutto quel che ne consegue in termini di violenza e restrizione della libertà di movimento per i palestinesi, che vedono crescere checkpoint ovunque e devono fare i conti con i blocchi continui per andare a scuola, a lavoro e nei centri medici. Il deputato democratico Roca

Anna aveva sentito parlare di tutto questo mille volte sotto il sole della sua California, ma mercoledì scorso, durante una visita in Cisgiordania a Tromsø Aia, il governatorato di Ramallah e al-Bireh ha visto da vicino i coloni in azione e il suo racconto è diventato un caso. Eravamo in un luogo che i coloni israeliani avevano distrutto la scuola e l'intero villaggio, e noi lo stavamo semplicemente osservando, ha detto ad un giornalista della Reuters. Questi delinquenti arrivano con fucili mitragliatori M4, una mitragliatrice di fabbricazione americana, e ci fermano, bloccano la strada e poi chiamano le forze di difesa israeliane, che sono dalla loro parte, non da quella degli americani. Fermi, lui e il suo team, per oltre un'ora, proteste diplomatiche ed eco internazionale per l'incidente, chiuso soltanto dopo la richiesta di aiuto all'ambasciata americana a Gerusalemme e l'intervento di un gruppo di agenti arrivati per rilasciarli. Khan, che valuta una candidatura alla presidenza nel 2028, alla domanda se davvero desidera candidarsi, ha detto: ci sto seriamente pensando e sono ancora più determinato a farlo dopo questo viaggio. Sulla vicenda è intervenuto ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu con un'intervista all'NBC News. In Cisgiordania ci sono migliaia di tentativi di attacchi terroristici, ha premesso. Il 99% degli israeliani che vivono negli insediamenti sono persone rispettose della legge. C'è un gruppo di 150 giovani delinquenti che provengono da altre parti del paese. Io non tollero vigilantes di ogni genere, stiamo lavorando per inquadrarli nel contesto della legge. Due giorni dopo il caso Khan, nella stessa area, quattro coloni hanno aggredito un gruppo di giornalisti della CNN e del Post. Daniele Raineri e il fotografo Gabriele Michalizzi. Nessun ferito, solo un parabrezza rotto e pochi danni alle gomme di una delle aule colpite a coltellate. Ai 150 giovani delinquenti di cui parla Netanyahu vanno aggiunti i facinorosi del nord-est, che a decine hanno aperto un nuovo fronte di preoccupazione per il governo israeliano, che deve tenerli a bada. Si sono autobattezzati pionieri del Bashan per richiamare la regione biblica che arriva fino alla pianura dell'Auran, oggi territorio siriano. Il loro obiettivo? Creare insediamenti nel territorio siriano. Fra agosto dell'anno scorso e oggi ci hanno provato sei volte, sempre in poche decine. L'ultima volta, il 5 luglio, erano un centinaio. Non episodi isolati, quindi, ma incursioni ripetute. Le forze di difesa israeliane, l'IDF, ogni volta vanno a recuperarli e ad arrestarli fino all'incursione successiva. Fra le storie di coloni, una davvero surreale raccontata da Arez. Vicino ad Hebron, una famiglia palestinese ha scoperto che la toiletta di casa, una baracca esterna, rientra nei confini del vicino insediamento di Carmen. Quindi da un giorno all'altro niente più latrina vietata, anche perché l'IDF l'ha dichiarata zona militare chiusa. E questa era Giusy Fasano sul Corriere della Sera, sulla Cisgiordania.

ritorniamo in voce, sono le 9:30 passate sugli 87.9. Abbiamo ricevuto una chiamata da un'ascoltatrice, da una compagna che concordava sul fatto che l'analisi di Mario Giro sul Domani fosse quantomeno reazionaria, veniva quasi neocoloniale, ma veramente un articolo strano. Comunque riporto le parole della compagna e andiamo avanti. In Ucraina è guerra di missili, ancora due parole sugli esteri, tanto negli interni non c'è un granché. E in Ucraina è guerra di missili, la svolta dei Patriot è lontana, Trump ha dato l'ok a Kiev, la produzione in casa delle armi, ma i processi industriali richiedono mesi, per questo la migliore soluzione nel breve è aumentare gli attacchi contro l'industria militare russa. È un articolo lungo a pagina 4 del Domani sempre, ma ne leggo qualche piccolo stralcio. All'ingresso di un laboratorio forense a Kiev c'è la testata di un missile russo con un grosso foro quasi sulla punta. Il missile è lungo in tutto 8 metri, caricato con quasi 500 kg di esplosivo, è un balistico della serie Kinzhal. Per intercettarlo un missile Patriot PAC-3 lo centra in aria, buca la testata e lo distrugge. La Russia nella prima settimana di luglio ha attaccato l'Ucraina con 54 missili balistici, solo 4 di questi missili sono stati bucati e distrutti, come il Kinzhal che c'è al Kiev Scientific Research Institute. Vabbè,

E sempre sull'Ucraina, dalla stampa, Zelensky licenzia la premier e accelera. Il presidente punta sulla produzione di Patriot in casa e adesione rapida all'UE. Serve un cambio di passo. E c'è stato un cambio di vertice, scossone politico a Kiev, dove ieri Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, la rimozione del primo ministro Yulia Svirdenko, scusate la pronuncia, nominata soltanto un anno fa, è il primo tassello di quello che il presidente ucraino ha definito cambio di strategia politica, un rinnovamento che sul fronte interno include anche cambiamenti di vertici delle forze dell'ordine. Un lungo messaggio pubblicato sui social, Zelensky ha sottolineato le nuove priorità in politica estera che vi richiederanno volti nuovi. In cima all'agenda c'è l'attuazione dell'accordo con gli Stati Uniti per la produzione in Ucraina di missili antiaerei Patriot. Poi il progetto di un nuovo sistema europeo di difesa aerea e i negoziati per l'adesione all'UE. Ogni area prioritaria della politica estera sarà affidata a una persona specifica con solida esperienza, ha spiegato il presidente ucraino. L'obiettivo del rimpasto, anche secondo i media ucraini, ha sorpreso anche i parlamentari del partito servitore del popolo del presidente, a snellire la burocrazia e accelerare l'integrazione tra industria e apparato militare. Anche il settore energetico è al centro dello scambio di strategia richiesto da Zelensky. L'imperativo è riparare i danni causati dall'incessante campagna di bombardamenti russi che ha innescato la peggiore crisi energetica del paese lo scorso inverno, caratterizzato da temperature estremamente rigide. Prepararsi al prossimo inverno è una priorità assoluta e l'Ucraina deve essere pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. E continua l'articolo, ma sul terreno non si fermano i raid. Il bilancio degli attacchi russi condotti con missili, droni e bombe guidate contro la città di Sumy, Sloviansk e Odessa è salito a 8 morti, di cui una bambina. Alcuni funzionari russi hanno invece denunciato la morte di 4 persone in un attacco ucraino al centro di Enrodar, non lontano dalla centrale nucleare di Zaporizhia. La Russia inoltre è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov, passaggio chiave per le sue merci, dopo che 90 imbarcazioni, tra cui alcune petroliere, sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana. Abbiamo Putin vuole sfidare un altro titolo, sempre della stampa, Putin vuole sfidare la NATO, prepara un raid spettacolare contro Polonia o paesi baltici. Questo è un'intervista all'analista russo Nikolai Petrov, intervistato da Orlando Trinchi sempre su La Stampa, pagina 8. L'Unione Europea non ha strumenti per costringere lo zar a sedersi al tavolo dei negoziati, ma non lo andrò a leggere perché vorrei vedere qualcosa degli interni. Sì, giusto, un'ultima notizia. No, va bene, ci fermiamo qui sugli esteri, ancora un po' di musica e poi vediamo qualcosa dagli interni.

Allora rientriamo in voce per l'ultima parte, siamo in effetti agli sgoccioli, vediamo quanto riusciamo a leggere molto velocemente dal Fatto Quotidiano a pagina 2, Conte sul riarmo, siamo sotto attacco ma non torno indietro, la reazione il leader del Movimento 5

Stelle smentisce di essere stato criticato da Schlein per le parole su armi e Russia. Per essere alternativi a Meloni si dica no all'economia bellica. E nessun rimprovero da parte della quasi alleata, nessuna lite ai suoi. Giuseppe Conte giura che, contrariamente a quanto circolato nelle scorse ore, agli Schlein non gli ha eccepito nulla sulla sua analisi su guerra e Russia dal palco della Piazza dei Progressisti a Napoli mercoledì scorso, dove l'ex premier ha ribadito così la sua linea anti-riarmo. Stanno creando una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti, sillabe che hanno scandalizzato la destra del PD, da Graziano Del Rio a Pietro Fassino e centristi vari, da Carlo Calenda ai renziani. Già in mattinata il Movimento 5 Stelle commenta tramite fonti: leggiamo con stupore la ricostruzione pubblicata oggi dal Corriere della Sera, secondo cui dopo la piazza sarebbe avvenuto un confronto durante il quale Schlein ne ha dette 4 a Conte rispetto alle sue parole dal palco. Dopo l'evento congiunto, i leader di Movimento 5 Stelle, PD e AVS si sono confrontati, ma l'intervento di Conte non è mai stato oggetto di discussione né di critica. È un virgolettato, ma non si capisce di chi. Va bene. Tradotto, Schlein, Fratoianni e Bonelli non hanno detto nulla nella conference call del giorno dopo per fare il punto sull'evento. Un flop tra contestazioni e vuoti già nella piccola piazza del Gesù, al punto che il bis previsto a Padova per il 15 è saltato. Ma al leader dei 5 Stelle ora preme precisare innanzitutto che lui insisterà contro il riarmo, come conferma il simil comunicato di ieri. Certe speculazioni e ricostruzioni mirano solo a dividere il fronte politico che lavora a un progetto che volti pagina rispetto al governo Meloni, progetto che, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, per essere realmente alternativo dovrà partire dalla revisione delle politiche di riarmo sostenuta dal governo. Messaggio principalmente per quei Dem che fanno muro sul safe, nonché sugli aiuti militari all'Ucraina, perché l'avvocato di smussare linea non ha alcuna voglia. Così ai suoi teorizza: siamo sotto attacco perché siamo contrari a questo folle riarmo, ma non ci tireremo indietro. E va bene, poi prosegue, ma direi volevo solo riportare di questo confronto. Poi invece continua su tutti i giornali, ovviamente viene ripresa la questione di Report. La russa attacca Schlein, gli inquirenti, 5.000 euro per la bomba, le carte e i compensi per gli arrestati, Fratelli d'Italia, chiarire i rapporti con la Vitola. E Ranucci che risponde: mai condizionati. Questo è a pagina 10 del Corriere della Sera. Report sì, Report no. È ancora scontro sulla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, le cui repliche sono state sospese cautelativamente dalla RAI per l'estate. Fratelli d'Italia attacca chiedendo chiarezza sui rapporti tra Ranucci e l'imprenditore Walter Lavitola e accusa la segretaria del PD Alice Schlein. Dopo pochi giorni dall'attentato a Ranucci si è recata all'estero a gettare ombre sul governo italiano. Il presidente del Senato Ignazio La Russa rilancia sui social il video dell'intervento al congresso dei socialisti europei. Nel filmato Schlein cita l'attentato al giornalista e afferma che quando l'estrema destra è al governo sono a rischio democrazia e libertà di parola. Il video di La Russa si chiude con una scritta in sovraimpressione: che imbarazzo. Durante la replica del presidente dei senatori del PD Francesco Boccia, invece di strumentalizzare le parole di Schlein, il presidente del Senato dovrebbe preoccuparsi di far rispettare le regole democratiche e parlamentari. Sul versante degli approfondimenti investigativi si cerca intanto di dare risposta ai molti dubbi.
Il reclutamento dei quattro manovali arrestati, Antonio Passariello, Davino, vabbè, Mutone, De Filippis, sarebbe costato poco più di 5.000 euro, certamente sotto i 10.000. Il dato è frutto di ammissioni e calcolo investigativo, perché una parte dei soldi ricevuti per l'attentato sarebbe stata spesa da due degli arrestati nel corso di una vacanza in Sicilia. Si delineava così un'operazione di bassa manovalanza anche sotto il profilo economico, alla portata di tutti o quasi, incluso il sospettato numero uno, quella Vitola, che per i PM Carlo Villani e Edoardo De Santis avrebbe orchestrato il blitz per ragioni tutte da individuare. A breve, infine, è prevista l'analisi del contenuto dei supporti informatici sequestrati nel corso della perquisizione alla Vitola. Con l'acquisizione dei sondaggi volti a pesare il gradimento di una candidatura di Ranucci per il centro-sinistra, i PM puntano a comprendere meglio anche la pista della popolarità del giornalista. Chi ha dato il via all'attentato? Vuole aumentare l'appeal pubblico? E con quale obiettivo? E soprattutto, perché mai non attendere un momento più propizio, ad esempio la campagna elettorale e la formalizzazione della sua candidatura? Ranucci, che ha sempre escluso un suo impegno in politica, ieri è tornato a parlare della trasmissione di Rai 3. Non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata dalla Vitola, la redazione può testimoniarlo. Intanto Fratelli d'Italia attacca sui social, Report va in vacanza, ci auguriamo che la redazione di Ranucci approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia tra il conduttore e la Vitola. La redazione ribatte: siamo una squadra pesantemente attaccata, collegatevi a RaiPlay e guardate l'inchiesta che sarebbe dovuta andare in onda, poi fatevi una foto davanti allo schermo e pubblicatela sui social con l'hashtag giù le mani da Report. Dal Movimento 5 Stelle si invita a ragionare sull'audience, le repliche di Report fanno registrare una media del 7% di share. Il killeraggio sul Report è fatto con i soldi degli italiani. Per la Lega invece lo stop alle repliche è giusto dopo gli inquietanti sviluppi dell'inchiesta. E volevo leggere un articolo invece sulla Stampa sulla gestione del territorio, e quindi Flavia Amabile intervista Fabio Ciciliano, il capo della Protezione Civile, che commenta l'emergenza incendi. L'altro titolo della Stampa sempre era la beffa dei fondi spariti, prevenzione impossibile, milioni di ettari di bosco sono il 38% dell'intera superficie italiana, il 75% la percentuale forestale concentrata nei 3.000 e passa comuni montani, e 100 milioni di euro stanziati nel 2021 dopo i roghi in Sicilia, Calabria e Sardegna, che non si sa bene come poi vengono spesi. La legge, all'interno dell'articolo, la legge forestale varata nel 2018 è una tra le più evolute in materia, la strategia nazionale arriva 2 anni dopo, anche questa è fatta molto bene, ma al momento per attuarla ci sono appena un centinaio di milioni, mentre con il PNRR abbiamo perso l'occasione di avere 1 miliardo. Per fare cosa? Pianificare interventi su 12 milioni di ettari coperti da boschi, che è il 38% della superficie dell'Italia, coperti da boschi, ed adottando una sorta di piano regolatore delle foreste, attraverso il quale decidere dove tagliare, dove lasciar crescere la vegetazione, dove far manutenzione e dove piantare nuovi alberi. E continuo invece con
con l'intervista a Fabio Ciciliano, capo dipartimento della protezione civile. Nel giro di pochi giorni, prima in Sardegna e poi in Piemonte, sono scoppiati incendi che hanno creato danni enormi e gravi difficoltà agli abitanti delle aree interessate. Qual è la situazione? Chiede Flavia Amabile, appunto, sulla stampa. Era previsto che ci fosse un'ondata di caldo, non c'è nulla di cui stupirsi, la riduzione di acqua disponibile provoca un aumento di suscettibilità agli incendi, infatti abbiamo allungato la campagna di contrasto agli incendi boschivi di un mese, quest'anno andrà dal 15 giugno al 15 ottobre. La siccità rende tutto più difficile, in particolare nel bacino del Po. Quest'anno il nord Italia sembra particolarmente esposto. Come intervenire? E sì, la siccità, risponde Ciciliano, la siccità rende tutto più difficile, in particolare ad avere problemi a chi si trova a valle come l'Emilia Romagna o il Veneto. Non c'è nulla di nuovo, per l'acqua si facevano guerre in passato e a vincere era chi a monte la governava. Per l'acqua si torna a combattere ora che di nuovo è un bene di cui c'è scarsità e a essere favorito è sempre chi si trova a monte. La gestione migliore dell'acqua è una gestione condivisa che ci deve essere e ci deve essere una solidarietà istituzionale. Tra chi? L'acqua passa attraverso le regioni in una situazione di sovrabbondanza, i problemi non si pongono, scusate, se invece ce n'è poca e ci sono regioni che non la rilasciano come Piemonte o Lombardia, in Veneto ed in Emilia Romagna si riduce la quantità che ne potrà arrivare, quindi sarebbe necessario che regioni come Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia mostrassero un po' di solidarietà in più nei confronti delle altre interessate del bacino del Po. A fine giugno c'è stata una cabina di regia per la gestione del fiume Po, ma non si è trovata una soluzione comune. Però non esiste un'alternativa, l'acqua che cade in quantità sempre inferiori va conservata. C'è meno acqua e ci sono meno depositi, diventa necessario evitare sperperi e quindi deve esserci una

ad agire investendo nel futuro. C'è poi un'altra questione che andrebbe affrontata per migliorare la prevenzione. Quale? L'Italia è un paese dei campanili, ci sono più di 8.000 comuni e sindaci, ma abbiamo molti comuni in cui i segretari e gli uffici tecnici vengono condivisi per motivi di pensionamento tagli. Questo non consente di espletare la gestione ordinaria dei territori per tutte le attività necessarie e quindi anche la gestione degli incendi risulta penalizzata. Forse va ripensato il sistema, i comuni devono trovare il modo di unirsi, bisogna sviluppare modelli di supporto orizzontale per fare in modo che gli assetti amministrativi possano funzionare. Questa era un'intervista a Fabio Siciliano, capo del Dipartimento della Protezione Civile, su La Stampa. E allora abbiamo superato anche le 10 e vi segnalo, quindi non lo leggerò, soltanto sul Domani: una scuola a prova di crisi climatica, più che condizionatori serve un piano. E quindi parla della situazione delle scuole, delle strutture scolastiche che vedono comunque il proseguire degli esami ovviamente fino a luglio, ma senza pensare al caldo. Il 49% degli edifici è stato costruito prima del 1976 e si tratta quindi di strutture non pensate per rispondere alle intense ondate di calore degli ultimi anni. Va bene, comunque lo segnalo soltanto. E con questo direi che chiudiamo la rassegna stampa di questa mattina, lasciandovi alle programmazioni di Radio Onda Rossa. E un saluto a tutte e a tutti, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale.

dolce amore, chi ti offende, chi non sa il mio baciare, il nastro chiaro della tua bocca, limpido quando ci conoscemmo, sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance.

invecchiato. Valerie, Valerie, Valerie, i tuoi occhiali alla Minnelli, il rimmel è riuscito,

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito. Sugar up.

0: caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
1: Oh, ma il bagno.
2: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
3: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio. Il bar.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu bolle, per intornare bolle, mille bolle, blu.
8: 1, 2, 3...

0: Gustavo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: cultura.
1: Buongiorno.
2: Buonasera.
3: Dov'è il bagno?
4: Per me è un americano decaffeinato.
5: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
3: Dov'è il bagno?
1: 5 caffè.
2: Un toast non tostato.
4: Uno spritz senza ghiaccio.
3: Dov'è il bagno?
5: Un ghiaccio senza spritz.
1: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
3: Come il bagno?
6: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
1: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
6: La radio oltre la radio. Il bar...

0: join the car crash set.
1: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
2: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
1: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
2: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
3: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
4: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
5: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
6: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
7: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
9: Mi sa che con due gettoni è difficile campare.

0: Purtroppo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

Painters,

0: per chi non sa nuotare.
1: Portami sulla riva, Putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato. Ma di chi è l'acqua? Perché non riesco a non pensare che questa non sia roba da vendere e comprare. Intuisco che è così, ma perché? Non può esserlo. Bloom, dammi una buona ragione. E lui, per la sua uguaglianza universale,

pericoloso nel ciclo della pioggia e nelle correnti, per la variabilità da quiete a tempesta, per la consapevolezza della sua massa gigantesca. 3-1 fisso sulle terre emerse, nani, per la grandezza di ogni orizzonte marino che diventa oceano, per il suo essere linea, confine, finisterre, che disegna il mondo conosciuto, per i pesci, i mammiferi marini, la capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero, la stanchezza umana e i rifiuti organici.

Radio Onda Russa. La voce della cultura antagonista.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Ma che a te sei messo in testa? Ma che vuoi? Ma che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei...

Onda Rossa a Perugia e Terni. Mentre chiaramente se foste chissà dove nel mondo ci siete sempre in grado di ascoltarci connettendovi al sito www.ondarossa.info e cliccando sul tastino dello streaming. Per quel che riguarda la puntata di oggi, in programma c'è una corrispondenza con il comitato Biodistretto Amerina che il mese scorso si è reso protagonista di un'iniziativa lungo il Tevere, una regata lungo il Tevere per ricordare alla città di Roma l'esistenza del progetto del deposito unico di scorie radioattive proprio nel Viterbese, proprio nella Valle del Tevere, quindi una sorta di memento mori per la città di Roma, qualora questo deposito dovesse venir realizzato. Comunque sentiremo le loro ragioni e poi chiaramente nella seconda parte della trasmissione rimetteremo un po' in linea per quello che è ci ridocumenteremo per quello che è la situazione abbastanza disperata sul versante inceneritore, perché sappiamo benissimo che non ve ne frega nulla, perché abitando a Roma tutti i problemi del circondario non esistono, però in realtà tutta la mondezza che producete finirà ben presto in testa a tutta la zona dei Castelli Romani, che si sta vedendo realizzato un gigantesco cantiere, un enorme cantiere per un altrettanto enorme inceneritore, un mostro che si vedrà chiaramente dal ponte d'Ariccia, questo mostro che brucerà 600.000 tonnellate annue della vostra monnezza tal quale, che riverserete qui, di questo appunto quei territori vi ringraziano, riverserete sui territori del litorale sud e dei Castelli Romani. Quindi questo è quanto per la scaletta di oggi. Magari intervalleremo o chiuderemo con qualche altra notiziola che è venuta fuori nel frattempo. Per ora vi lascio con un po' di musica e provo a mettermi in contatto con il comitato Biodistretto Amerina.

0: E andiamo a sfumare la musica perché siamo in contatto con un esponente del comitato biodistretto a Merina per quel che riguarda appunto il rischio di realizzazione del deposito unico di scorie nella zona del Viterbese. Pronto, ci senti? Pronto? Pronto, ci senti? Pronto? Ah sì, scusa, telefono sbagliato. Di solito diciamo che sono problemi tecnici, ma lo diciamo per nascondere la nostra incapacità. Ok, allora ci siamo, pronto?
1: Pronto, sì?
0: Sì, ci sì, sono. Sì, eccoci. Allora, dicevamo, voi avete appunto siete stati state protagonisti di questa iniziativa, questa sorta di regata lungo il Tevere per ricordare alla città di Roma di questo progetto, cioè il progetto di realizzazione del deposito unico nella zona del Viterbese. E non so se ci vuoi raccontare un po' questa iniziativa che risale ormai a circa un mese fa e poi da lì puoi partire a raccontarci cos'è questo progetto.
1: Sì, il 20 giugno come Movimento contro le scorie della Tuscia siamo scesi, appunto abbiamo fatto questa manifestazione a Roma sul Tevere, abbiamo fatto proprio una navigazione con due barconi e siamo partiti da Scalo di Pinedo per arrivare poi nei pressi di Piazza Belli, dove abbiamo concluso la manifestazione per portare la nostra battaglia nel cuore della capitale di Roma. La nostra non è stata soltanto un'iniziativa simbolica, ma è stato un primo passo di una mobilitazione più ampia. Infatti siamo andati nel cuore di Roma e sulle acque del Tevere per parlare ai cittadini della capitale e alle istituzioni del governo, perché contro la possibilità che venga realizzato un deposito di scorie nucleari nella Tuscia e contro la possibilità che vengano portati questi rifiuti, circa 95.000 metri cubi di rifiuti radioattivi nel nostro territorio. Perché siamo scesi nel Tevere, nel cuore della città di Roma? Perché crediamo che fare un deposito della Tuscia possa avere delle conseguenze dirette anche su Roma. Questo non lo diciamo noi, lo dicono anche i tecnici che hanno fatto le osservazioni tecnico-scientifiche relative alla possibilità della costruzione del deposito di scorie nella Tuscia, perché c'è un collegamento diretto tra le acque superficiali della Tuscia e il Tevere. Questo significa che qualsiasi tipo di problema o di problematica relativa a un inquinamento radioattivo potrebbe nella Tuscia, nel deposito della Tuscia, potrebbe portare poi all'inquinamento direttamente nel cuore della città di Roma. Infatti proprio per questo anche la città di Roma e la città metropolitana di Roma proprio un anno fa, a giugno di un anno fa, avevano fatto due mozioni contro la possibilità, si sono schierati contro il deposito di scorie nella Tuscia anche la città di Roma, perché consapevoli del rischio che la costruzione di questo deposito potrebbe avere sulla città stessa.
0: Va bene, e quindi allora parliamo di questo deposito. Quindi sono anni che si parla, appunto, c'è questo balletto tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico, insomma c'è questo balletto su queste mappe, le mappe appunto che indicherebbero i territori più idonei in Italia, di cui appunto su questa cinquantina di siti buona parte ricade proprio nella Tuscia, nel Viterbese. E, hai notizie su, perché appunto da questa mappa, da queste prime mappe di massima, poi si sarebbe dovuti andare a individuare esattamente il territorio in cui realizzare questo deposito, che ricordiamo deriva da indicazioni a livello europeo, cioè indicazioni che ogni Stato individui un sito per lo smaltimento delle scorie a media e bassa attività. Quindi ricordiamo che le scorie da centrali nucleari sono considerabili scorie ad alta attività e a lungo tempo di decadimento, mentre

0: diversa, attività e tempo di decadimento. Quindi tempi di decadimento più ristretti, parliamo di scorie e rifiuti ospedalieri o scorie anche di alcuni impianti industriali non nucleari. Questo in teoria, poi nella pratica magari è diverso, quindi raccontaci un attimo.
1: Sì, questa è stata, diciamo, allora innanzitutto questa è stata la prima grande, diciamo, problematica, perché il deposito di scorie il deposito unico per le scorie radioattive era stato pensato e progettato per l'appunto per lo stoccaggio di scorie a bassa e media intensità, e quindi scorie che derivano appunto da processi industriali o delle cure mediche. Di fatto poi, per una, diciamo, un cambiamento fatto per la destinazione d'uso del deposito, è stata poi trasformata anche in una discarica di rifiuti nucleari. Quindi sono stati ammessi al deposito anche tutti quelli che sono gli scarti e le scorie nucleari dei primi anni di attività delle centrali nucleari in Italia, che sono state attive fino poi al referendum che ha bloccato la produzione di energia nucleare in Italia. Quindi di fatto questo sito, che doveva essere che è stato progettato proprio per le scorie di bassa e media intensità, ora si trova a essere anche un sito che temporaneamente, perché così viene, dove temporaneamente per temporaneo significa 100 anni, 120 anni, sarà deputato anche a, diciamo, accogliere tutte quelle che sono appunto le scorie nucleari. Quando per una stessa anche, diciamo, anche per l'Europa, le scorie nucleari non dovrebbero assolutamente essere stoccate in siti superficiali, ma dovrebbero andare in un sito di profondità, sito che ne è presente solo uno, che ancora non è attivo in Finlandia, e che di fatto quindi temporaneamente solo questo sito che verrà scelto all'interno di questi 56 che ci sono in Italia, verrà poi, insomma, verranno poi stoccate lì le scorie nucleari. Di tutti questi siti che sono stati individuati dalla Sogin, ben 21 sono le aree indicate come idonee nella CLAI, proprio nella Tuscia, e questo per noi, per questo noi come territorio, come movimento, ci siamo attivati subito, prima di tutto attraverso la presentazione delle osservazioni al seminario nazionale che è stato fatto dalla Sogin. Un seminario nazionale che ha accolto non solo le osservazioni del biodistretto della Via Merina e delle Forre, che tra l'altro sono state prodotte attraverso il contributo di professori dell'Università degli Studi della Tuscia, quindi insomma è stata una risposta scientifica di alto livello quella che abbiamo portato nella sede del seminario nazionale, anche se poi di fatto le risultanze o la restituzione di quella che è stato questo seminario, che poi ha prodotto quella che è la CNAI, cioè la Carta Nazionale dei Siti Idonei, non sono mai stati pubblicati, cioè è stata pubblicata soltanto la mappa che è andata ad individuare proprio i siti idonei dove fare il deposito, senza però di fatto pubblicare gli studi che hanno portato a quella scelta. Noi come movimento, ma anche come comuni della Tuscia, abbiamo fatto più volte la richiesta di accesso agli atti, ci sono sempre stati negati. Quindi innanzitutto noi chiediamo un processo più trasparente: se si fa un seminario nazionale, se ci sono questi processi cosiddetti partecipativi, come la Sogin ci tiene a scrivere sul proprio sito, devono essere realmente partecipativi. Invece noi mettiamo in discussione non soltanto come è stato condotto il seminario nazionale, ma anche tutte quelle che sono le scelte che sono state fatte nella costruzione di questa carta. Noi mettiamo in discussione i criteri che sono stati utilizzati, quelli sulla sismicità, ma anche quelli legati alle distanze con i centri abitati o quelli con i corsi d'acqua. Molti dei siti scelti nella Tuscia si trovano a ridosso, al di sopra di acque superficiali, dolci. La Tuscia è fondamentalmente un territorio dove le acque sono tutte superficiali, quindi noi mettiamo anche in discussione il fatto che siano stati scelti dei luoghi dove di fatto c'è una forte vicinanza con centri abitati e con le acque superficiali. E lo abbiamo fatto appunto, come dicevamo, attraverso molte, moltissime osservazioni tecnico-scientifiche. Nell'ambito della nostra diciamo lotta, nell'ambito della nostra, del nostro lavoro, abbiamo anche mandato in una prima istanza una lettera firmata da 40 sindaci al ministro Pichetto Fratin per poter avere un incontro, una lettera a cui non abbiamo mai avuto una risposta. Noi non abbiamo mai potuto dialogare con il ministero malgrado le moltissime mobilitazioni che abbiamo organizzato nella Tuscia. La prima è stata nel 25 febbraio del 2024, a quella sono seguite altre due manifestazioni, una a Corchiano e una a Vulci, che hanno visto la partecipazione di centinaia di migliaia di cittadini di tutta la Tuscia, per poi fare la manifestazione, l'ultima, che abbiamo portato avanti nel Tevere il 20 giugno. Ma ancora stiamo aspettando che il ministro l'incontro con il ministro e un invito, anche visto tutte le richieste che sono state poste.
0: Va bene, quindi invece appunto parliamo del deposito un po' più in dettaglio. Abbiamo detto che questo deposito, per quel che riguarda l'indicazione europea, dovrebbe essere un deposito per scorie a media e bassa attività. Questo deposito però sappiamo che verrà realizzata una dépendance temporanea, tra virgolette, per lo smaltimento delle scorie ad alta attività derivanti appunto dal funzionamento delle centrali nucleari italiane fino al 1986. Però sappiamo altresì che il governo italiano, insomma il Parlamento italiano, si sta rimpallando in questo momento un disegno di legge per appunto delegare al governo i poteri per legiferare sulla costruzione di nuovi impianti a potenza alimentati a energia nucleare, quindi energia nucleare a fissione. Cosa ne pensate? Cosa pensate del fatto, insomma, di cosa potrebbe significare questo? Cioè, se pensate che questo possa portare a un raddoppio o a una crescita di queste dépendance temporanee, che poi potrebbero ospitare anche le scorie future, non solo quelle passate, delle centrali nucleari?
1: Beh, di certo il governo dovrà risolvere il problema di dove, se vuole avviare un percorso di creazione di produzione energia attraverso la fissione nucleare, avrà un problema relativamente allo stoccaggio delle scorie nucleari, visto che ad oggi non c'è un luogo dove queste scorie sono state stoccate. La Sogin ha avuto il compito ed è stata creata appositamente come azienda di Stato per decidere dove queste scorie dovevano essere stoccate. Di fatto ancora non è stato portato avanti un processo chiaro e trasparente per scegliere un territorio, e ad oggi non sappiamo ancora quale sia la soluzione che il ministro vuole portare avanti rispetto a questo. A noi, in un'ultima dichiarazione, ha detto per tramite dei consiglieri regionali, il ministro Pichetto Fratin ha dichiarato che ormai la loro idea è quella di andare oltre quella della carta nazionale delle aree idonee. Quindi di fatto crediamo che dalle dichiarazioni del ministro questa carta dovrebbe essere fondamentalmente non più valida, anche se poi queste sono state solo delle dichiarazioni a cui non è stato seguito nessun atto formale.
0: Dichiarazioni, ma che cosa vogliono, cosa vuol dire andare oltre?
1: Andare oltre hanno parlato, perché ripeto, rispetto a queste dichiarazioni che potete tranquillamente cercare e trovare, che sono state fatte poco prima della manifestazione dell'11 maggio a Corchiano, e cui hanno detto che fondamentalmente avrebbero fatto una call tra i comuni a chi voleva ospitare per esempio una discarica di scorie nucleari. Insomma, hanno parlato di varie soluzioni, ma di fatto un atto formale non c'è mai stato nella cancellazione relativamente a questa carta. Sicuramente se il governo vuole andare avanti rispetto alla produzione di energia nucleare, deve porsi il problema di quale territorio possa essere quello più idoneo rispetto ad accogliere questo deposito.
0: E se il territorio fosse il viterbese, cosa?
1: Noi già siamo scesi in piazza, e abbiamo portato tutte le nostre osservazioni nel momento in cui sarà scelto il territorio della Tuscia. Beh, dovrà confrontarsi con un territorio che è chiaramente contrario a questa scelta, e dovrà confrontarsi anche con un popolo che non credo che cederà molto facilmente spazio alla possibilità di fare un deposito di scorie nucleari in un territorio che vive essenzialmente di agricoltura, perché la Tuscia vive, parliamo di un territorio agricolo, non energivoro, che ha delle caratteristiche ambientali e sociali che rendono del tutto inadeguata la localizzazione di un sito di questo tipo nella nostra area, e saremo pronti a lottare fino alla fine, perché noi siamo assolutamente contrari ad accogliere le scorie nucleari, tra l'altro in maniera temporanea, in un sito assolutamente non adatto a questo tipo di scopo, che aveva un'altra destinazione d'uso nel nostro territorio.
0: Va bene, senti, avete iniziative in programma adesso per quest'estate o ci rimandate a settembre, insomma all'autunno?
1: Per quest'estate noi adesso stiamo naturalmente continuando a lavorare non soltanto in relazione al problema delle energie, non soltanto in relazione al problema del deposito di scorie nucleari, noi vogliamo anche portare all'attenzione il problema della transizione ecologica, di come viene portata avanti nel nostro territorio, quindi sicuramente a settembre avremo un'altra iniziativa che però parlerà sia del tema del deposito di scorie nucleari, ma anche di tutto il tema che riguarda la produzione di energia, di cui pure la Tuscia è uno dei territori molto importanti su tutto il Lazio, in quanto siamo il primo territorio a ospitare energie rinnovabili rispetto a tutto il Lazio. Quindi vorremmo proprio fare un'analisi globale rispetto a queste tematiche.
0: Va bene, perfetto. Senti, quindi se avrete appunto indicazioni un po' più precise su una data di questa iniziativa, potete sempre contattarci o a questo numero oppure scrivendoci direttamente a impatto@ondarossa.info, come può fare chiunque in ascolto.
1: Grazie mille.
0: Prego, assolutamente, noi esistiamo per questo. Comunque, se non hai altro, io ti saluterei e appunto ci possiamo aggiornare appunto a una prossima iniziativa.
1: Perfetto, grazie mille e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ciao.
0: Va bene, grazie a te. Grazie. Ciao. Ok, e questa quindi era la corrispondenza da quella di Viterbo, della provincia di Viterbo, riguardo al deposito unico di scorie. Appunto non ci sono, stando alla corrispondenza, grandissime notizie, non ci sono grandissime novità. Tutto è molto probabilmente demandato a questo fantomatico decreto che dovrà produrre questo fantastico governo che ci regala una chicca dopo l'altra su questi argomenti. Quindi appunto staremo a vedere e chiaramente vi informeremo per qualunque iniziativa. Quindi l'invito ai comitati è di scriverci o di chiamare lo 0649 1750 per comunicarci ogni iniziativa. Quindi questo invece era il resoconto delle scorse iniziative e in particolare dell'iniziativa della spedizione di due barconi dalla valle del Tevere, appunto da partire da quella di Viterbo fino a Roma, per ricordare alla città di Roma che comunque non è un problema altrui, ma è un problema anche di chi abita all'interno del raccordo, persone che abitano all'interno del raccordo che sono notoriamente una manica di menefreghisti. E appunto, per ricordare a questa manica di menefreghisti che i problemi che causano poi ricadono su qualcun altro, direi che possiamo prenderci un intervallo, un piccolo intervallo, per poi sentire qualche aggiornamento dai Castelli Romani per quel che riguarda invece l'inceneritore della vostra Monnezza e del vostro fantastico sindaco di TikTok.

0: Entri sugli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma, la trasmissione che state ascoltando è Impatto, voci contro le nocività. Ci siamo appunto resi tutti delle novità o non novità per quel che riguarda il deposito unico di scorie e i movimenti della Tuscia, e invece andiamo su cose molto più insomma novità ben più pressanti, insomma questioni molto più tangibili per ora delle centrali nucleari. E, appunto parliamo di Monnezza e quindi dello smaltimento della Monnezza di Roma in un mega inceneritore da 600.000 tonnellate annue da costruire in quel di Santa Palomba, ultima propaggine del comune di Roma e confinante con i comuni di Albano ed Ardea. Quindi pronto, ci senti?
1: Sì, senz'altro, sento bene.
0: Ok, noi non ti sentiamo benissimo, però adesso alzo il volume. Allora, senti, quindi noi non ci aggiorniamo da un bel po'. Eravamo rimasti, avremmo dovuto dare la notizia della scoperta di una via romana o di un paio di vie romane all'interno del cantiere, un cantiere che vede anche lo spostamento di un fosso che è stato fatto insomma senza tanti complimenti, un cantiere che sembra andare avanti a sprombattuto da quando appunto Gualtieri ha inaugurato i lavori. Insomma, cosa ci sai dire, insomma, quali nuove abbiamo?
1: Infatti c'ho pure la radio, si sente una certa gap tra voce
0: spegni la radio.
1: Non spegniamo la radio, o comunque abbassiamo. Sì, e dunque, novità da quando? Da un mese? No, di fatto dal 15-16 maggio, quando è che Gualtieri ha fatto quella sceneggiata con la pala, il primo mattone, e qui sono partiti come pazzi furiosi, e tutta una serie di delitte da fanilari, altra roba, eccetera, e hanno sbancato come forse più di 100.000 tonnellate di materiale, e portato in un posto che si chiama Pozzo Radicelli, sulla via Laurentina, e poi progressivamente è cominciata la posa di una piattaforma di cemento armato molto estesa, che tende a coprire l'insieme del sito. Fatto poi è cominciato alla fine di aprile, è terminata quell'operazione sulla questione del fosso, demanializzazione eccetera eccetera, e c'è stata l'acquisizione alla fine da parte del Comune di Roma l'area del posto, per cui si lavora intorno pure a questa rilevanza di carattere locale, che doveva essere una cosa impedente, ma appunto una cosa di demanio, anche è stata giocata un po' a 3-7 tra Comune di Roma, Ministero dell'Ambiente, Autorità di Bacino, eccetera eccetera eccetera. Però ancora non è quella l'ordinanza commissariale del febbraio scorso, che seguiva all'attribuzione del PAUR, l'autoattribuzione del padre di Gualtieri, che indicava il fatto che avrebbero proceduto alla nuova inalveazione del fosso, ecco, questa, e che ciò che quindi avrebbe consentito di andare avanti senza bisogno di ulteriori nulla osta regionale, ecco, tutto questo non è avvenuto. Lavorano chiaramente intorno al fosso, però ancora la terza deviazione del suo fosso ancora non è avvenuta. Il fatto che è stato istituito un presidio molto molto simbolico, insomma, già immediatamente dopo la questione dei quartieri, la prima pietra eccetera eccetera, e ha comportato il fatto che bene o male la gente, insomma, guardasse un po' da vicino a quello che accadeva dentro il sito. E alla fine si è arrivata a prendere atto del fatto che Cezzano, come era quasi scontato, era appunto largamente previsto, ci stanno delle emergenze di carattere archeologico sul sito, e ci stavano qualcuno dice una fonte o comunque qualcosa di abbastanza evidente già fatta più o meno sparì, e poi è uscita fuori questa storia del sasso romana che fra l'altro prevede pure a livello più basso un'altra strada appunto del periodo addirittura precedente, eccetera eccetera. Questa cosa ha comportato l'interruzione di mezza giornata del lavoro, l'intervento alla fine degli archeologi di qua e di là, che evidentemente però non c'erano prima, insomma di ciò costituisce, come si dice, una violazione, perché chiunque scava una buca dovrebbe avere appresso comunque un archeologo che verifica, cioè soprattutto da Stellati, che cavolo succede a scavare sottoterra. E quindi esposti, appunto, sono state preparate, sono anche in via di consegne ulteriori esposti di carattere penale, sia sulla questione del foso sia sulla questione dell'emergenza archeologica. Però di fatto il tutto cammina appunto abbastanza drasticamente, insomma i mezzi, se stai fermo un'ora ne vedi passare tra betoniere e tir che scaricano, insomma vedi passare in un'ora buoni 20 mezzi, insomma, e quindi la questione va avanti in questo senso. Diciamo che oggi che è 12-13, vabbè. Oggi che giorno è? Pronto?
0: Sì, oggi che giorno è? Boh, 13 luglio.
1: 12.
0: 13.
1: 13, bene. Allora, dopodomani, che è 15, c'è un'udienza al TAR dove si discutono i motivi aggiunti e la seconda richiesta è sospensiva. Perché sempre alla fine di aprile c'è stata una prima udienza del TAR dove aveva rifiutato la sospensiva ma era fissato l'udienza di merito che era per il 4 novembre. All'epoca appunto il giudice del TAR era appunto diceva che la sospensiva non era necessaria perché non succedeva niente, perché da lì da fine aprile secondo loro a novembre non si sarebbe mossa una paglia, e chiaramente dopo 2 settimane questo ha organizzato questa sceneggiata e è partito sta carica dei 100.000, e quindi in teoria ci sarebbe effettivamente una situazione diversa da parte del giudice, però noi sappiamo come si comporta la giustizia amministrativa, anche se ultimamente c'è stato questo SUA che ha riguardato il porto di Fiumicino, ma non è detto che le cose si ripetano a favore dei movimenti più di una volta. Quindi dopodomani c'è un presidio a via Flaminia 189 sotto il TAR alle ore 9 per presenziare a questa udienza. Dopodiché ancora si è ipotizzata un nuovo corteo sull'Ardeatina per il 24.
0: Il 24 luglio sull'Ardeatina?
1: Luglio sull'Ardeatina.
0: Accidenti.
1: 45 gradi a Londra, eccetera eccetera, e ci sono stati interventi di forze politiche varie in questo periodo, dalle nostre parti c'è stata la settimana scorsa che è arrivata Virginia Raggi con altri 5-6 a dire che loro avevano la soluzione della cosa, cioè con gli interventi esposti alla Corte dei Conti, Pantana Raggi, che ha depositato il quarto avviso, insomma, eccetera eccetera, e che purtroppo non corrisponde, come si dice, alla realtà dei fatti. Insomma, il cantiere va avanti alla rotta di collo e per ora appunto posizioni reali, appunto, malgrado le nostre oneste intenzioni, evidentemente ancora non si sono verificate, anche perché è esattamente d'accordo qui una pletora di signori e signore molto poco abituati a confronto meno signorile del, del solito. E quindi la situazione è questa, eventualmente continuerà per tutta l'estate, chiaramente qui si puntavano più avanti possibile, insomma.
0: Va bene, quindi appunto la cosa più importante è che il TAR conceda la sospensiva per sì, così almeno si arriverebbe quantomeno al 4 novembre con un po' più di fiato, senza avere un inceneritore mezzo costruito.
1: Mezzo costruito no, perché comunque meno di 2 anni e mezzo, cioè 3 sicuramente, comprensive delle verifiche.
0: Però
1: del
0: sta di fatto che se il TAR viene presentato il fatto compiuto, certo, è una questione è una questione diversa, si va a discutere diversamente.
1: Certo, se c'è stata una sospensiva pure dei 3 mesi ti dà fiato e comunque dà la possibilità di organizzata in maniera diversa.
0: Ma quindi a parte questa idea del 24 luglio avete in mente altre iniziative magari un po' più in là a settembre?
1: Sì, certo, intanto

è scaduto il tempo in cui ci devono dare una risposta sull'identificazione del sito della discarica di Don Ciliano come sito a particolare rischio ambientale e che sta a 800 metri dal sito dell'inceneritore, e che quindi noi casomai il 22 ne andiamo a trovare. E così banda ad Ercole, che è la direttrice generale, forse potrà dirci se è finito il percorso.

praticamente sono stati concessi, insomma, quasi per chiamata diretta tramite la modalità del cosiddetto project financing, cioè il finanziamento pubblico-privato di determinati progetti. Insomma, è venuta ad esprimersi la Corte di Giustizia Europea, che ha bocciato questa modalità di procedure, bocciato questa modalità di procedure in quanto violano la libera concorrenza. Quindi fondamentalmente si identifica questa modalità come una possibilità, come un canale per far ottenere regalie di soldi pubblici a una serie di aziende, cosa che poi è. E questo purtroppo è arrivato tardi, appunto questa sentenza purtroppo è arrivata tardi, perché progetti come lo Stadio della Roma o l'inceneritore di Acea non avrebbero avuto l'ok per appunto, perché sono state fondamentalmente, parliamo sempre di chiamate dirette ad aziende che hanno potuto ottenere grandi finanziamenti pubblici per quel che riguarda l'inceneritore, in particolare incentivi pubblici, quindi finanziamenti pubblici dovuti al cosiddetto giubileo che, ricordiamo, era l'anno scorso per un cantiere che ha aperto adesso. Quindi non si sarebbe potuti procedere a sprombattuto come è stato fatto se questa appunto sentenza fosse arrivata un pochino prima. Purtroppo la finestra è stata abbastanza, la finestra dei tempi è stata abbastanza infelice per questo, ma il Comune di Roma potrebbe avere più difficoltà in futuro a far partire speculazioni simili, e lo speriamo, ma chiaramente, fatta la legge, trovato l'inganno, un qualche modo per aggirare questo impedimento della Corte di Giustizia Europea, insomma, siamo sicuri che lo troveranno. Dopodiché un'altra notiziola che vogliamo dare, e quindi forse una notizia che, a cui dovremo dare un po' di approfondimento lunedì prossimo, che ricordiamo sarà l'ultima puntata per quel che riguarda Impatto, l'ultima puntata dell'anno prima della pausa estiva. Il fatto che il Comune sta varando in questo momento, quindi sempre l'estate, quando la guardia dei compagni e compagne è più abbassata, quando ce ne torniamo al paesello, quando ce ne andiamo al mare, insomma, il Comune vuole votare le modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire appunto ci saranno tutta una serie di problemi per quel che riguarda il consumo del suolo, che chiaramente appunto è ignorato all'interno di queste norme tecniche. Non ci sono garanzie sull'housing sociale appunto non ci sono obiettivi legati a regolamenti europei, insomma, con una visione un pochino più ampia. E il problema, quello che si teme, è che si vada avanti così, cioè con appalti appunto per attuare queste nuove norme tecniche del piano regolatore, che portino all'ulteriore devastazione. Ricordiamo che intere zone di Roma sono state completamente private del verde. Il caso più eclatante è il caso di Piazza dei Cinquecento, dove i pochi alberi che c'erano sono stati abbattuti, e adesso si hanno temperature che si aggirano attorno ai 50 gradi a terra, che però rendono invivibile l'intero piazzale, dove pendolari e turisti si trovano a dover passare parecchio tempo in attesa di autobus, taxi o quello che è. La soluzione che aveva individuato
Il comune era un'ulteriore speculazione, cioè la costruzione di una specie di fontana, un fontanile da 500.000 euro che avrebbe dovuto abbassare la temperatura nei dintorni, cosa che un albero fa naturalmente, ma perché non spendere 500.000 euro? Beh, perché non spendere 500.000 euro? Perché non ci sono. Quindi questo progetto, che inizialmente era stato ventilato, è stato scartato. E sì, ok, non butteremo dei soldi in un ulteriore attrezzo inutile, però chiaramente Piazza dei 500 resta invivibile. La piantumazione di alberi era presente all'interno del rendering, che è tanto bello fare tanti belli alberelli verdi quando questo esiste solamente su una mappa virtuale, ma poi chiaramente fisicamente questa cosa non viene fatta. Come, insomma, ci sono tanti belli alberelli verdi anche attorno all'ipotetico inceneritore, ma chiaramente sappiamo benissimo che sarà un mega ecomostro. Quindi per quanto appunto per questo, per quel che riguarda appunto le nuove norme tecniche legate al piano regolatore, quindi sicuramente ne dovremo parlare, approfondire bene e parlarne, insomma, un pochino meglio lunedì prossimo. Quindi questo è uno degli argomenti di cui potremo occuparci lunedì prossimo, oltre che chiaramente chiamare nuovamente i comitati contro la costruzione dell'inceneritore di Roma per avere aggiornamenti sulla sospensiva del TAR, che potrebbe quantomeno dare un po' di respiro ai movimenti per un cantiere che invece sta andando avanti a sprombattuto. E poi tutte le altre iniziative, abbiamo detto il 22 all'Azia Ambiente per quel che riguarda l'identificazione del sito della discarica come sito a alto rischio ambientale, quindi in via Campo Romano, mentre la sospensiva del TAR, parliamo di un presidio che ci sarà il 15 luglio in via Flaminia 189 alle 9 di mattina, e poi di un'iniziativa lungo l'Ardiatina, forse il 24 luglio, appunto daremo altri dettagli il lunedì prossimo anche su questo, e nonché anche date un pochino più precise, speriamo, del discamping che normalmente si tiene a fine agosto, inizio settembre, in quel del villaggio ardiatino, appunto per aggiornarsi su tutte le lotte contro il mega distretto della Monnezza, che negli anni è stato realizzato da quelle parti. Appunto parliamo della zona lungo l'Ardiatina, al confine tra il comune di Roma, il comune di Albano e il comune di Ardea, e poi tutto questo per arrivare a una manifestazione il prossimo settembre contro l'inceneritore, una manifestazione dalle parti appunto sempre dei Castelli Romani, probabilmente ad Albano Laziale. Quindi questo è tutto per quel che riguarda Impatto, appunto la puntata di oggi finisce qui, e vi lascerei con un pochino di musica e poi appunto a risentirci a sabato prossimo. Salutiamo tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltato, e un saluto speciale va chiaramente a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Quindi a lunedì prossimo.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, riesci?
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro, padre mio, che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00 176 Roma. Ciao, ciao, ciao.

0: che sul concetto della comunicazione alla popolazione, quali sono i passaggi?
1: Grazie Chiara. Allora, su Dante Speak, una cosa che mi fa piacere dire è che a Geologia di Roma 3 abbiamo fatto l'altro anno un lavoro con i ragazzi delle scuole superiori invitandoli al cinema, e uno dei film che abbiamo fatto vedere è stato proprio Dante Speak, insieme poi a Decor abbiamo visto Jurassic Park. In ognuno di questi abbiamo proprio cercato di investigare gli aspetti sia della professione, ma anche di come è costruito da un punto di vista come sono costruiti da un punto di vista drammaturgico questi film. E addirittura su Dante Speak un nostro studente ha fatto una tesi triennale analizzando i dati che venivano fuori dalle risposte che facevamo, insomma, in maniera interattiva, una specie di questionario, e ci sono molte cose interessanti da dire. Ne dico alcune così velocemente. Uno, intanto, in parte è interessante il fatto che chiaramente l'eruzione, in questo caso l'eruzione vulcanica, è un fenomeno straordinario che attira moltissimo l'attenzione, per cui c'è stata una, forse per la prima volta c'è stata una vera cura nel film per per la rappresentazione di alcuni dei processi con l'uso della CGI molto, molto forte. Il film del 97 si rifà a un'eruzione molto grossa del Mount St. Helens del 1980, che è stata impattante anche dal punto di vista visivo, e alcune cose sono fatte molto bene, altre sono completamente assurde, come una jeep che attraversa una colata di lava o una delle persone che si sciolgono in un lago che diventa immediatamente acido, insomma, e si è discusso di questo, ma anche però del fatto che effettivamente ci sono alcuni aspetti che sono interessanti, anche in qualche modo veritieri, sebbene chiaramente raccontati in maniera super drammatizzata. Per esempio il fatto che quando si ha a che fare con fenomeni molto complessi in cui il grado di incertezza nella valutazione dei segnali, in questo caso delle reti di monitoraggio, lì si vedono anche i geologi che vanno su, mettono degli strumenti, quindi anche molto, l'action è molto forte, però questa incertezza lascia spazio a una complessa dialettica con tutte quelle componenti. Hai richiamato il fatto che lì c'è la ridente cittadina, un interesse anche di carattere economico sullo sviluppo del posto dal punto di vista turistico, quindi quando l'informazione viene a rompere le uova nel paniere, quella filiera che dovrebbe essere fra virgolette fluida di informazione tra la componente scientifica, la componente politica e amministrativa che dovrebbe avere pronti dei piani di protezione civile, la popolazione che dovrebbe essere perfettamente informata, se non perfettamente comunque consapevole del territorio dove sta abitando e delle risorse, ma anche dei rischi che questo dà, si inceppa, e quello che viene raccontato nel film, appunto al netto della drammaturgia del film, comunque rappresenta un sacco di fenomeni che avvengono nella realtà, per cui declinare in un fatto reale un momento in cui la comunità scientifica debba prendere delle decisioni e trasferirle alla protezione civile, che poi potrebbe da queste decidere di fare azioni anche forti, e come questo viene comunicato e come questo viene recepito dalla popolazione in una filiera che dovrebbe essere in principio pulita da interessi altri che non siano quelli della protezione della comunità. Ecco, questo fenomeno è un fenomeno che è importante discutere.
2: Sì. Beh, sì, io non posso che essere d'accordo con Guido, e in particolare mi preme sottolineare dalle sue parole, dalle sue idee, da quello che ha espresso, il fatto che dal 1997, anno del film di cui stiamo parlando, ad oggi sono passati più di due decenni e la comunicazione, l'aspetto di comunicazione è diventato, se già allora era importante, il film lo evidenziava nella, diciamo, contrapposizione oppure nelle maglie contraddittorie dei dati e dei suggerimenti che la comunità scientifica dava e quelle invece delle autorità civili che devono prendere quelle decisioni, se già allora emergeva questo conflitto, questo quasi inevitabile conflitto, pensate adesso quanto questo potenziale conflitto e quanto si è allargato il discorso che riguarda la comunicazione di un'emergenza, dell'approssimarsi di un'emergenza o di un'emergenza e poi la decisione o le varie decisioni che sono legate a quella stessa emergenza. Io che faccio parte dell'INGV ho vissuto, seppur indirettamente perché sono vulcanologo, ma ho vissuto tutta la parte che riguarda appunto lo scontro tra comunità scientifica e tribunali che si è verificato in concomitanza successivamente al terremoto dell'Aquila. E nelle grandi difficoltà, nelle grandi contraddizioni che sono emerse allora, però possiamo ricavare un fatto positivo, un'indicazione molto positiva, cioè che quell'evento tragico ha spostato l'attenzione su quanta cura deve essere messa nel comunicare quello che succede e quello che si sta facendo. Una cura, un'attenzione che probabilmente prima non c'erano o erano ridotte, non avevano la sufficiente luce puntata su di essa. Quindi questo è un aspetto molto importante. La seconda cosa che posso dire a proposito di Dante Speak è quella del caratterizzarsi per la presenza di più geologi, non solo della figura, diciamo, da supereroe o da protagonista assoluto del singolo individuo, ma di un gruppo di individui che lavorano insieme proprio per produrre quei dati, quell'intreccio di dati, quella convergenza di dati che possono rendere più sicura, più certa, nell'incertezza che comunque resta, perché Guido l'ha ben detto, il concetto di incertezza è fondamentale, che possono appunto far sì che si definisca un quadro buono, realistico, affidabile, dicevo, per prendere quelle decisioni. Solo dal lavoro congiunto di raccolta di dati sismici, infatti nel film c'è il sismologo, c'è il geochimico che raccoglie i dati dell'aria, e straordinariamente ci sono anche due donne nel film, due donne geologhe, cose che, come ha detto Chiara all'inizio, è alquanto rara, insomma abbastanza rara nell'ambito dei film, dei disaster movie con geologi. Una delle quali però la fanno morire subito all'inizio del film, una povera vulcanologa che muore in Colombia, non sulle, credo, alle pendici del Galeras, e un'altra che invece, diciamo, resta parte del gruppo e lavora insieme agli altri proprio per fornire questo quadro complessivo, composito di dati necessari a capire quali fenomeni stanno avvenendo e se questi fenomeni evolvono in una direzione problematica.
0: E sì, infatti, proprio sul tema delle femminile è notevole da uno studio che è stato fatto, che è particolare, sono stati analizzati circa 140 film di produzione americana e inglese, e viene fuori che ci sono 202 figure di geologi e geologhe, di queste solo 22 sono donne, il che è l'11%, e però questo è su un arco di tempo che va dal 1919 ad oggi. Ovviamente pesa molto la prima parte, l'inizio del secolo scorso. Nella seconda parte, dall'85, si arriva a un 20%, che è molto simile alla percentuale, cioè ancora è minore, ma simile alla percentuale della presenza delle donne nella Royal Society. Ma vabbè, questo era una particolarità. Mando un mezzo minuto di musica e poi ricominciamo.
3: Terremoto!

0: sotto i declivi al sole, le persiane ti ascoltano. Abbandono da...
1: Allora rientriamo in voce sugli 87.9, gli ultimi minuti dell'ultima puntata di Entropia Massima. Rilascio la parola a Gianfilippo sul tema del cinema e geologia.
2: Allora, facciamo così un paio di considerazioni più larghe. Prima di tutto, è vero, ci sono film con i geologi, film con i vulcanologi, film con i paleontologi, tutta la saga di Jurassic Park che ben conosciamo. Ci sono i film con dei protogeologi, più che geologi, dei prospettori. Pensiamo per esempio al capolavoro assoluto che è stato Il petroliere di Paul Thomas Anderson, dove un uomo all'inizio del Novecento, scusate, mi fa uno dei segni, forse non parlavo abbastanza vicino al microfono, chiedo scusa. Inizia la sua attività ricerca del petrolio per fini chiaramente di arricchimento, di capitalismo. Quindi le possibilità di collegamenti tra i film con la geologia di mezzo sono molteplici. Ricordo che si può spaziare dai film porno la famosa pornostar John Holmes, che recitava in un film Hawaii Erupting Soon.
1: Beh, questa è la chicca proprio.
2: Oppure possiamo pensare alle spy story di 007, che è una delle tante, dove il nostro eroe va a finire in un vulcano giapponese, dove c'è la Spectre, ha messo diciamo le sue armi letali. E quindi le possibilità sono vastissime, se solo si indagasse un po', si conoscesse un po' la cinematografia mondiale, le storie letterarie non che sono entrate nei film parlando di più o meno direttamente o indirettamente di geologia. Possiamo quindi in questo flusso di idee e di ricordi che coinvolgono il cinema, la vulcanologia, i terremoti, le inondazioni, i cosiddetti disaster movie, che indubbiamente rappresentano il core, cioè la stragrande maggioranza di film prodotti dove si racconta qualcosa di geologico, dei fenomeni e delle persone che con essi hanno a che fare. E però ci sono anche i film documentari, o film più realistici, che raccontano storie di miti, di leggende, che fanno parte di popolazioni lontane, esotiche o anche vicine a noi, di cui si è occupato Werner Herzog, che ha raccontato i vulcani per esempio in ben tre film: uno quando era molto giovane, quello della Soufrière, che per esempio tratta in maniera umanamente e diciamo da un punto di vista della comunicazione molto acuta, seppure all'inizio, cosa significa un'emergenza che fa evacuare un posto, l'isola della Soufrière appunto. Poi c'era un altro film che racconta invece di appunto vulcani e leggende, che è Into the Inferno, girato molti anni dopo, nel 2016, dove per esempio Herzog dice una cosa che secondo me è molto interessante, ci deve far pensare. I vulcani, dice lui, sono monumentalmente indifferenti. E questa cosa qui ci mette proprio di fronte al rapporto essere umano e fenomeno naturale, struttura naturale, quale il vulcano, e noi dobbiamo interagire con essa. E poi in questa relazione uomo-natura, uomo-vulcano, possiamo collocare anche tutto quello che lui racconta sui coniugi Kraft, sui due vulcanologi che hanno sfidato, hanno studiato, hanno viaggiato in lungo e largo per il mondo studiando i vulcani, a cui sono stati dedicati due film, uno dietro l'altro, quello di Herzog, ma poco prima era uscito l'altro film di della regista che ora non mi ricordo, portoghese, canadese, portoghese, che si chiama Fire of Love e che racconta in termini più biografici la storia di questi due coniugi, di questi due vulcanologi che hanno fatto hanno raccontato moltissime cose. Forse Guido può dirci qualcosa che ricorda, perché fa parte anche, quando loro sono morti noi eravamo dei giovani studenti, dei giovani dottorandi, era il 1991 e fu una notizia che ci arrivò così improvvisa e inattesa.
3: Ma intanto vorrei dire, ringraziando Gianfilippo, vorrei comunicare a chi ci sta ascoltando che Gianfilippo non si è preparato, queste cose le sa, perché è veramente una persona che ama il cinema da quando lo conosco, è tantissimi vero, anni, proprio guarda film, li digerisce, e quindi questo è proprio frutto di un sapere reale. E sì, Fire of Love è un film che io consiglierei a tutti, così come quelli di Herzog, perché sono uno spaccato anche proprio su cosa anima il desiderio di ricerca, di spingersi oltre quello che normalmente magari verrebbe da fare se non ci fosse questo desiderio della ricerca di qualcosa che non è semplicemente il sapere, proprio qualcosa di più che riguarda la relazione col fenomeno naturale. E da questo punto di vista vorrei, diciamo, prendere sempre dalla cinematografia due cose che mi sembrano interessanti per portare, insomma, la trasmissione verso la sua conclusione. Una, proprio Herzog in un altro dei suoi film, Dove sognano le formiche verdi, che prende quell'aspetto della professione del geologo, che è quello che va a cercare di ritrovare una risorsa, in quel caso una mineraria, in un luogo in Australia dove una comunità aborigena si rifiutava solennemente di dare quel territorio, perché là sognano le formiche verdi, e il geologo che viene mandato lì vive una trasformazione proprio interiore attraverso questa relazione, perché appunto in realtà la geologia nasce sia dal desiderio di conoscere, no, della relazione. Quella dei Kraft probabilmente è la versione più pura di questo tipo di relazione, dall'altra è inevitabilmente anche motivata tantissimo. Prima hai nominato l'aspetto della ricerca petrolifera, oggi sono la ricerca dei minerali critici, no? Tutto quello che noi viviamo nella nostra società ha bisogno fortissimo di risorse, e il geologo è un po' la persona di frontiera, e questo è un aspetto che sicuramente ha dei contorni etici che andrebbero discussi, che vanno visti. L'aspetto del conflitto che nel film di Herzog viene messo in scena è proprio il conflitto dell'essere umano, che ha chiaramente una professione di cui comprende benissimo i contorni, e la mission che è quella di andare a prendere queste materie prime perché servono, e dall'altra trovarsi un punto di vista culturale completamente diverso sul territorio e doversi relazionare con questo. Questo fenomeno che noi conosciamo bene, insomma, anche non c'è bisogno di andare in Australia con le comunità aborigene per avere chiaramente la percezione che questo tema è un tema assolutamente attuale, e però però accanto a questo mi piace invece segnalare che, come sempre capita, la rappresentazione artistica, cinematografica in questo caso, ha anche un enorme potere visionario che, come è accaduto tante volte, adesso diciamo pensiamo a 2001, Odissea nello spazio, no? Una cosa che all'epoca non era forse neanche pensabile, che invece poi si realizza, ma ci sono un paio di film che secondo me hanno avuto questa capacità visionaria. Sicuramente la saga di Jurassic Park, nella sua abbastanza favolistica rappresentazione, però il tema per esempio dell'ingegneria genetica applicata all'epoca del primo film non c'era ancora questa cosa, c'era solo l'idea, che però adesso ci sono delle anche assurde frontiere che stanno cercando di valicare, che sono quelle di cercare di mettere le mani sul DNA di animali estinti e cercare di riprodurli. Quindi questo aspetto, che è un po' distopico, però è una cosa che è stata vista e rappresentata dal cinema. Un altro, un film che si conosce poco, un film si chiama Super Volcano, è un film prodotto dalla BBC sull'eruzione catastrofica di Yellowstone, ma ricordo molto bene che all'epoca nel Servizio Geologico Americano, dove si gestiva la crisi che avrebbe poi portato all'eruzione dello Yellowstone, era fatta attraverso oggi si chiamano digital twin, cioè la rappresentazione digitale, il modello digitale, il gemello digitale della realtà. In quel caso era la camera magmatica rappresentata un po' come in Iron Man, no? Questa una specie di ologramma tridimensionale dove avvengono tutte le cose, che all'epoca era totalmente impossibile da pensare, ma oggi in realtà sta diventando alla portata, anche grazie all'avvento dell'intelligenza artificiale, che ha un potere descrittivo e di non solo dei fenomeni, ma anche potere di mettere in relazione una messe di dati che può effettivamente anche essere rappresentata con quella visione appunto un po' futuristica, ma che adesso è sostanzialmente la frontiera del presente.
1: Sì, assolutamente. E certo, siamo arrivati proprio praticamente alla fine. Qualche battuta in più, non è che abbiamo fatto le corse, sì, volendo comunque qualche minuto in più ce lo possiamo anche prendere. E, non so, il fatto del questa differenza comunque del far passare la geologia, io spesso come viene rappresentata ovviamente nei film più diffusi sono i disaster movie, e questa cosa non rende un po', non, secondo voi non sminuisce comunque il ruolo del geologo? Cioè, nel senso, in film in cui evidentemente non viene fuori come macchietta, come qualcosa di

0: motivo peraltro per cui è meraviglioso e anche invece foriero di varie pericolosità. Ecco, da questo punto di vista credo che questo argomento è un argomento di carattere proprio culturale che va affrontato in maniera seria, e sicuramente quello che è accaduto negli ultimi 20 anni, Gianfilippo ricordava il tema scuola, cioè la sparizione della sostanzialmente della geografia e poi la riduzione drasticissima della componente scienze della terra nello studio alle scuole, è uno specchietto che ci fa capire che questa è la società che sembra non sentirne il bisogno. Quindi su questo si può costruire, anche grazie a questa trasmissione, no? A tutti i momenti in cui noi possiamo far vedere che effettivamente questa è una professione che ha una potenza non solo di bellezza, di metterci in relazione con il territorio in cui viviamo, ma anche di fornire un sacco di servizi utili.
1: Ebbene sì, ovviamente dopo questa trasmissione, dopo questo ciclo avremo numerosissime iscrizioni alla facoltà di geologia e quindi però...
2: Certo, non smetteremo di batterci affinché ciò avvenga, proprio per quello che ha detto Guido.
0: Hamas.
2: Perché la giovane Italia, in senso geologico proprio, ha estremamente bisogno di persone che se ne prendano cura, che si prendano cura del territorio, proprio perché è esposta appunto a pericoli e conseguentemente a pericoli naturali e conseguentemente a rischi estremamente elevati. Quindi il geologo è indispensabile.
1: Ebbene, con questa considerazione decisamente possiamo chiudere l'ultima trasmissione di Entropia Massima. Mi scuso ancora per il disguido iniziale e salutiamo tutte e tutti e soprattutto chi è privato della propria libertà personale. Ci risentiamo forse la prossima settimana per un saluto collettivo, altrimenti direttamente a settembre.
2: Ciao. Grazie, ciao.

e stanno per scattare le 21.30 qui su Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info. E molti di voi già sono sul web per questo spazio che andrà avanti sino alle ore 23, quindi vado a salutare Maglie in Umbria, Anna è qui a Roma, Marco Magia di Progetto Sonoro, Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo, un saluto a Simone Scalese di Audio Chaos. Vado anche a salutare Fulvio Guidarelli di Liz Frank, Francesca Trozzi di God Dance. Un saluto anche a Angie, a Tiziano Zeno Frignacci di Pigreco,

Ricordiamo ancora una volta che è finita la campagna di radioabbonamento, ma rimangono aperte le altre modalità per quanto riguarda la sottoscrizione per questa realtà autogestita. Ormai da lontano 1977, quindi fatevi coraggio, entrate nel sito e aderite a quello che fa per voi.

retrospettiva De Flore. L'abbiamo iniziata qualche tempo fa e siamo arrivati al primo lavoro del 2006 dal nome Human Industrial Dub. Anzi, per l'esattezza, Human Industrial, un gioco di parole. Nella parola industrial viene inserito anche la parola dub, giacché molte delle tracce di questo primo lavoro effettivamente vanno ad unire atmosfere dub ad altre più prossime al panorama industrial.

E dunque questo era l'esordio per i romani De Flore, questo era Human Industrial del 2006, un album evidentemente influenzato dalla lezione musicale di Scorn e Godflesh. Ma poi sono sorti anche riferimenti ai Killing Joke, per esempio, e non è un caso anche una loro collaborazione con Jazz Coleman. Uno degli progetti più originali e interessanti della scena italiana degli ultimi 20 anni. Un saluto dunque a Cristian ed Emilio. E saluto anche a Marco Manazzi di Carbocromo, un saluto anche ad Alessandro Olivieri che ci sta ascoltando dalla Sardegna. E proprio in Sardegna andiamo. La Sardegna spesso è citata qui a Disordere, ma anche in sede di prove tecniche e di trasmissione, perché Ciregale ci ha regalato tantissimi talenti sia nel campo dell'elettronica, dell'industrial e anche del gothic. Essendo in Disordere, focalizziamo la nostra attenzione proprio sul gothic rock, sul post-punk, chiamatelo come volete, degli Endelos. Progetto di, se non ero, di Carbonia, che ha stampato due lavori, uno nel 2023 e uno, diciamo, più recente. E noi iniziamo proprio a sentirci l'album di esordio di 3 anni fa, che portava il nome di Dark Fields. Li cominciamo a conoscere proprio con la title track, e poi ci sarà Nothing Remains e Inside.

Salutiamo con estremo piacere la new entry di questa puntata di Disorder. Trattasi degli Endelos dalla Sardegna con Dark Fields, album Disorder del 2023. A conferma di come la scena italiana e nello specifico quella sarda sia una signora scena per quanto riguarda il gothic e non solo. D'altronde la Sardegna è una terra che emana mistero e a suo modo anche oscurità, e quindi è inevitabile che anche nel campo del gothic vengano fuori dei progetti così interessanti. Fa pensare però che anche loro, come altri, siano stati costretti, tra virgolette, ma lo dico senza polemica, chiaramente, ad incidere con un'etichetta non italiana, la Swiss Dark Knights, che è svizzera. In passato spesso ci siamo anche imbattuti nella Bad Cave Production, addirittura polacca. In Italia ci sono realtà, diciamo, un po' più ibride da questo punto di vista, la Detriti Records, l'Avant e poco altro. Fabrizio Ted, voce e chitarra, una voce che a tratti mi ha anche ricordato il miglior Peter Murphy, dei Bauhaus naturalmente. Abbiamo Maurizio all'altra chitarra, Diego al basso e Francesco alla batteria. Dark Fields, Nothing Remains ed Inside, le tre tracce di questa sera. Ed in futuro chiaramente andremo a sentircene altre. Chi mi ha reso edotto di questa esistenza è il buon Stefano Feno di Samon Dreams in Violet, al pari di Rosario Rizzo, che vado a salutare.

Doriana Panì con Quel di Taranto. Altra retrospettiva che abbiamo iniziato tempo fa appartiene ai bielorussi Molchat Doma. E nelle scorse settimane ci siamo sentiti Belaia Polosa e quindi adesso torniamo indietro. Si ricomincia da capo. Primo lavoro del 2017 dal nome Eskrish Nashil Domov. Cerchiamo dunque di leggere il bielorusso, approfittando che questa volta non è scritto in cirillico. Liudi Nadoyeli, Machina Robotet e Neobikli Shelovec, le tre tracce in questione che ci donano Molchat Doma qui ancora più, come dire, ispirati dalla scuola un po' della Dark Wave, per esempio The Cure, e naturalmente anche del synth pop dei Depeche Mode.

22.09, questo è Disorder, onda rossa ancora Mozart Doma, che sta passando in questo lettore di destra, primo lavoro del 2017.

e questa volta c'erano echi addirittura dei Joy Division, e tutto riguardava il primo lavoro dei Molchat Doma del 2017, questa volta lo diciamo in inglese, From the Roofs of the Our Houses, dai tetti delle nostre case, dovrebbe suonare più o meno così. E ci siamo ascoltati People Are Tired, Machine Working.

È comunque anche bello che questi suoni possano provenire dalla Bielorussia, è una terra che comunque ci ha dato anche interessanti progetti nel campo dell'elettropunk, per esempio Ambassador 21, e c'è stata anche una stagione molto interessante nel campo della Technotrance. Ed allora addirittura, non a caso uso questo termine, c'erano anche dei progetti, per esempio ucraini, che incidevano con etichette russe, ma erano, come dire, altri momenti storici.

E torniamo in Italia con Liz Frank, un graditissimo ritorno per un progetto storico nato all'alba degli anni Ottanta. E il 25 aprile del 2026, un bel giorno, oltretutto, Liz Frank ha stampato questo ississimo, reperibile anche su Bandcamp. E BM Synthpop e muovensi un po' alla Cabaret Voltaire, tanto per citarne uno. E questa sera dunque Techno Labyrinth, Killer Screen e Tears Like Rain.

un grandissimo ritorno questo di Liz Frank di Fulvio Guidarelli. This Is You, la storia della Synthwave, un'uscita dell'aprile del 2026 per la Prede Registra Records, anche quella realtà ligure al pari dello stesso Liz Frank. Partecipazioni illustri, lo stesso Marco Menazzi di Carbocroma, già salutato, abbiamo Maurizio Fasolo di Pankow, è un ottimo sax che andava anche ad arricchire la traccia di chiusura di Giancarlo Vitale. Saluto Alberto Cripper di MDMA, realtà industrial, anche questa italiana. Ancora Italia, stasera ne abbiamo molte, appunto, ad ulteriore testimonianza della, direi, validità di questa scena. Ci spostiamo a Napoli nell'Electrogoth di Ashcod con l'ultimo lavoro dello scorso anno dal nome Symptom. Anche per loro tre estratti. Dunque, Dancing in the Noise, Living for the Sounds e Angelo Oscuro.

dunque un hashcode anche in versione spagnola, Angelo Oscuro, naturalmente sempre da Synthom, l'ultimo lavoro del 2025. Con questo lavoro sono tornati dopo circa 7-8 anni di silenzio e sono tornati, direi, in maniera positiva. Fremente electro goth di qualità. E ora andiamo via dall'Italia, andiamo in Gran Bretagna, andiamo da Qual. Non tutti sapranno che in realtà dietro Qual c'è William Maybelline, ossia il 50% di Lebanon Hanover. Lui particolarmente attivo, al contrario dell'altra metà, e appunto suona anche in General Dynamics, oltre che in questo Qual. Come Qual è arrivato al quarto lavoro, che si chiama Love Zone, si apre con Technic e poi Express Elevator to Hell.

Seratissima techno body music da parte di Cool, di William Maybelline, da questo Love Zone. Anche questa è un'ultima opera, un'ultima uscita per questo artista inglese. Abbastanza diverso dalla minimal dark wave di Lebanon Hanover. E rimaniamo nell'elettronica più che serrata, già che poi andiamo nel campo del tech noise, sfruttando ultimo lavoro per l'ultimo lavoro di Static Bloom che esce per la Hens e si chiama The Casket Nest. Artista americano con molti album al suo attivo, e questa sera estraiamo Second Sight, Into the Depth.

Il perentorio Rhythmic Noise di questo progetto americano che porta il nome di Static Bloom. E nel 2006 usciva questa ultima fatica dal nome The Casket Nest attraverso la FIDA Hands Production, Udo Wiesemann. Static Bloom ci ha accompagnato alle 23 al termine di Disorder anche per questo 13 luglio del 2026 e questa voce tornerà comunque tra due giorni con i rigori industriali di prove tecniche di trasmissione. Quindi io vado a ringraziare tutti quelli che pazientemente sono rimasti all'ascolto fino ad ora. Una buonanotte ovunque voi siate e naturalmente un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà.

Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchi, si facevano cazzà. Quando si fressero gli si fa gommia davvero a questi...

sue pagliuzze, con le sopracciglia, a raccogliere le immagini che cadono dagli occhi.

bombardamenti. Sento che ce l'hanno con noi. Forse è per via delle pagliuzze. Forse per via della loro trave. Siamo bravi noi, che sprechiamo solo qualche goccia, giusto per macchiarci i vestiti.

a non versare neppure lacrime. Lo sai che è così e ti voglio ancora di più.